0: où Maria Zah est poste sur RCFM qui va entamer une belle tournée estivale et qui a déjà entamé une belle tournée de printemps puisque le groupe sera pour conclure ce printemps le 13 juin à Chantoury sur le port. Le 20 juin, vous retrouverez Pau en concert à La Porte et puis le groupe s'envolera pour le Morbihan, pour la Bretagne, pour le festival Lorient Océan et puis reviendra bien sûr chez nous avec une série de concerts tout au long de l'été. Et nous retournons en Balagne et on continue notre balade sur la commune de Montégros. Au 4e étape, on vous emmène au hameau de Lunghigna. Nous, ce matin, retrouver l'une de ses habitantes, Marie-Antoinette Mambrini.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Marie-Antoinette Mambrini è nata qui, in paese di Lunghignani. Dopo aver travaillato a Vordigorsiga, e Bulta da Gui a Ridirata.
2: Soprattutto dall'anno 20 anni lavoro in Parigi, dopo sono Bulta da Gui a Ridirata e giunta a Ridirata mi sono ingaggiata a Meria nella squadra di Giuseppe Emanuele. Sono stata nominata giunta, sono ripartita con Jean-Marc Borri. Mi occupo di SAS e tutti gli anni vengo con la nostra e culturale Monterosso. Dunque, come nel paese Giugo, ci aiutiamo l'uno con l'altro e mi occupo di rendere servizio direttamente alle persone che hanno bisogno.
0: E il ruolo sociale è assai importante.
2: Facciamo sortite. Ci riuniscemo tutti insieme per mangiare, per bere un corpo, voilà. C'è sei persone anziane, ci sono certe famiglie che si installano, ma è difficile, non si trova mica l'alloggiamento, perché l'alloggiamento che si arrivano io sono luati alle stadine e qui c'è parecchi gas che sono luati alle stadine.
0: E sono una cinquantina campa all'anno in Lunghignani.
2: Siamo mica numerosi. C'è di tutto, c'è sei giovani che si sono, sei coppie con figli che si sono installati. Voilà, c'è gente che hanno compro, ma che stanno alla nada e che i vivi sono qui e vanno a scuola.
0: Marie-Antoinette s'occupa di noi con altri di Adiesa di Ubaese.
2: Allora, Aieja è stata costruita da gente Ubaese. C'era una Aieja che era più in alto. Hanno fatto due vetri, una per una, e hanno arrivato a Aieja Agustin. Ma non è mai stata venuta e per questo che è sempre in pietra, perché non è mica sordi per finire. E ci ha capito Sant'Antonio, dunque il 3 giugno c'è Sant'Antonio che sei vestigliato qui, c'era sei pastori e agricoltori vestigliati a Sant'Antonio.
0: E secondo Marie-Antoinette Mambrini, Lunghignani è un paese che campava con paesani liati per l'interesse di Azogumuna. Et compa que vous retrouvez quand vous voulez sur ici RCFM, les saisons en cours et puis en vidéo quand vous voulez également sur Facebook et Instagram. À suivre l'horoscope de ce jeudi et puis à 6h30, le retour de l'info, Roland Frias pour le journal sur RCFM et Viasté, là bien entendu. Bonne matinée.

0: ki saraluzan prez obrako ele distajon, ne aspete mousina 30 dregra egontunque berso gurtiuit, ou 30 inde ujan, trou madino berso ayatsu, sina bintino ira in antabia d'Oriental, et parlerem ou dunque di udam pou giustu dubu, ou nou lizial, di Roland Frias, et pou parlerem ou dun bel eveniment, ou berso zeto rebinti, di la nuit du millésime, se basera saoumen, iga nou agorte di ou museo di wasti, ne parlerem ou cou Caroline Franck, a directrice, j'ai dit au CIVC, un organisme donc qui organisait cet événement, tout qui s'y passera, Saoumeniga, Imbasti, à coup RCFM. A Ringrazia, Bide, Segunoi, So, Seyore Mitsu. Et Beredroi Moudoum, Kwe Roland Frias, Père Nourizial, et Sibrinchi, Biakou, Ayoustizia.
1: Et l'Ochoudiose, tout allé qui continuait, Diachtamane, davant à Gorte d'Assise et d'Appel, ou Dekizi, Sichtende, Nanta, una Madina da Impiu, l'Audizione, di Jérôme Toussaint, Testimone, Fanal, et di Obrugesu, di Dopo Assassinio, di L'Aeroporto, di Ostia Boretta, l'ancien collaborateur di Justizia, qui n'est plus prudente, da Ostado, et qui dit Je t'aime, Peaso Segurita, et intesa à distance, in visioconferenza, Ferenza eri dopo e umande di agort e la uga di dia divesa l'anno interrogato e continuegna di gridi gasta brugedura Olivier Castel.
2: Sinestani muti qua stampa massiveda chi di calcitedia ni incapisoi. L'avvocati da difesa aspettani con impagenza a vini di l'usciudiosu e pur presenti fisicamente due anni fa Jérôme Toussaint ha strappato diritto stavolta dessaudizionata a distanza. Nanta iscreni di asala di po un logo segreto. L'avvocato di Jacques Mariani aveva invece domandato chi dosipi portato da Bulizza fino a Echisi, stimando chi doera in sicurità. Maestro Yassine Marsi volia provare a questionare petapetu, quidu quincausedia uso clienti. Condannata 10 anni in prima istanza, Jacques Mariani dice sempre a son urgenza. E pur a usciudiosu, a giornata d'eri un è bastata, continua già stamani l'audizione du testimonio. Da chi rimanda più tardi d'altri momenti previsti, a disposizione du vidolo di Jacques Mariani e di nuova presa di parola di Christophe Guazzelli, so aspettati, quidultimo sarà detto l'unico colpevole di un doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni ed Antoine Culigin.
1: Olivier Castel peste brigisione François e Jacques Bartoli messi sotto controllo giudiziario dopo a più d'un giorno di guardia bista saranno giudicati a fine di un mese i meri di Gonca e di Zonza sono processati in particolare per abuso di debolezza, bancarotta, organizzazione fraudulosa di insolvabilità, bianchimento e appiato di bancarotta. Secondo procuratore di Repubblica di Bastia sta fare in lea cu a liquidazione giudiziaria di un stabilimento i mare la siesta in faone portano a sospetti di bisbiamento dativi a pro di gente strette o di società in uguale Jacques Bartoli aveva interessi personali, articolo completo a legge nanta della ICI RCFM.
0: In puli di gaultem uawa nanta odu a una larga maggiorità, martisera di agomissione di legge a pro di ubrogetto d'autonomia di agursi.
1: Un primo consento non so all'esame di udestu in sede da pubblica di l'Assemblea Nazionale a partire da 16 di giugno solo aveva buttato contro in commissione o deputato LR di Cismonte François Xavier Ceccoli e si lagna di uso amandamento che aveva per scopo di sottomettere o budere normativo attribuito a Gorsica a un controllo di un Parlamento sia stato ricusato.
3: Noi abbiamo detto che al principio non sta a fare non siamo mica contro siamo da consenso per portare evoluzione, abbiamo la proposta di sostenere studenti, ma domandavo se ci sia un controllo, ci si pare se è un affare normale, si parla comunque di fare legge, sappiamo che non è un nostro iso, ci sono pressioni, la duetta, c'è bisogno di un controllo, mica per arrestare un processo giusto, che i gorsi si più sicuri che queste leggi non sono mica vatta contro elli, è un brovito di certi, perché di questo che è pericoloso.
1: E si tratterà torna di questo passaggio di un progetto d'autonomia di Agorsica davanti alla commissione di legge con il nostro invitato di redazione Patrick Vinciguerra riceve stamane a Paul André Colombani, deputato Liot di Pumonte da Sente a 8:15.
0: L'abicoltore Gorsi in gran pericolo.
1: Dice che la produzione calata di modo importante e che la bene più che incerto già ne va una unia produgia in media 25 kg di mele all'anno e i 2 anni scorsi e falata sta media 12 Gigilo, e quest'anno poeria situazione e se anche di più pessima l'abicoltore un pensano manco a cima ai 5 Gigilo di Abugna domandano tanto un aiuto eccezionale da salvare à Villiers.
0: Et pour Roland et Redouille et Bersonida, dit Wallo Isula, nous sommes stade récompensés durant un mémorial et Jean Stouvenot.
1: Mémorial en hommage à Jean Stouvenot, Fiour à du football course, où Christopher Ibai, attaquant de Thun, champion de Suisse, sera stade désigné du jugador au bono, Olivier Pantaloni, d'Aladouzoio, a ricevuto la prima edizione di un trofeo d'honneur et un geste symbolique, et une fierezza pour l'ancien entraîneur de la CIACU et du FC Lorient, où j'étais moi sainte.
4: Asaï Fierta, Sovelic di Poué avait son premier trophée d'honneur. Quand nous zappions ce que Jean Stouvenot a apporté au football corse, et vraiment une fierta. Et ce prêt est nati au cap de la CA, pour de Lorient, pour quelques résultats intéressants et qui me permettent aujourd'hui d'avoir ce trophée. Bon, ça a recherché d'un autre club, mais il y a studié tout ce qui me sera proposé pour aura fait un shield ou pas pour avoir in un autre challenge les résultats qu'a dû pousser tout à haut tout bas et Lorient.
1: Te tira golti da Jean Souri et volteremo più a longo un antau mémorial Jean Stouvenot da Guia Degeminu di in der nostra Groninga Sport.
0: Adobo Roland.
1: Adobo Christophe.
0: Parlemos ubidu di Udamp.
5: Udamp, cu Agir Plus d'EDF. L'énergie est uno strabene. Tenimula a conto.
0: Sa faquera usol e staman e malgrado passadi in ulialt si e ulieccio e moderado abbastanza vorte a punante cu mare chi fermera mo soin odie a punante fa de gaso contunque do mesior nu ce lu spurgulato in bordi mare quel chi nu lui montagna ma udan pro fermera secu ulieccio calera pinuccia sarà moderado a punante e poi d'imperadure sarà nu sempre sopra quelle di stagione e farà sin a 30 rai su mesior in deugiant 30 degrés, Berso Burtiwe, Tiusina Bintino et Imbastia 30 Inaya, Cho et Binto Tourai, Berso ou Gabigour, sous Douman et Douyotre Aqua des Montagnes, Tige des Météo France ou Dou Mesiorno, Ouzol et Safakera, Ibordimar et Caderano, Apinuccia et d'Imperadour, Sarano di Stagione.
6: Ici RCFM,
7: Actu Local, musique et bonne humeur.
0: Restez avec nous sur RCFM et via Stella à suivre l'Écho d'ici. Bonne matinée.

0: bleu de ciel.
1: Color, les innocents d'Antertier FM et Vias Télé, Orawa, Diridro, Enostri, Zilouch, et Palem, Oudon, Kochtaman, et dit Bounizion.
2: Dès votre réveil,
3: ici RCFM, le réveil 100% local.
4: Salut! Oggi parliamo di punizioni collettive in scuola con Carlandria e Clemente.
5: A scuola ci vemo buoni, corpo un cuore che si ha di a scuola chi fa genimporta che o chi non ascolta mica un maestro.
6: E il maestro ti punisce tutta classe?
5: Sì.
6: E cosa sai punizioni di un maestro?
5: Ho 5 minuti di regrazio in meno. Oggi è tutta regrazio in meno se lo ha cacciato di già 10 minuti.
6: E tu rughe, no? E poi in scuola la maestra punisce tutta la classe quando c'è qualche sia uno che fa una scimità.
7: Mica sempre, ma ci ha caduto una volta sì. C'erano che non rispettavano mica le regole di UALO, non accettavano mica di verde.
6: Cosa ha fatto la maestra?
7: E ci ha punito tutta la classe.
6: E cosa era punizione?
7: Più ballo.
5: Beh, Reggio ha un point. Se li yogano per dopo di spudarsi, si arriva a un'onda.
6: Tu? Adesso di noi che hai Reggio a maestra.
7: Un conto io, un conto no. Perché puoi punire quelli che non va, che non mi cacciato. Invece di punire tutta la classe.
5: Ma di chi? Dopo, ora si morendi, si mona squadra. Quando vemo e scimida, tutto il mondo deve avere la punizione.
1: Ma sobra e gontunque i nostri zideli a ringrazia bi Vanina Bellini e Adouman cu i nostri zideluci in de kinebensi. Les experts, ne manquez pas ce rendez-vous 9h-5h avec Anto. Il recevra aujourd'hui Vincent Bronzini de Carafe, qui est commissaire-priseur. Vous avez l'habitude d'intervenir dans cette émission avec lui. Vous n'hésitez pas à nous appeler dès 9h05 04 95 32 22 22 à votre disposition également. WhatsApp et notre page Messenger, ici RCFM, pour poser également vos questions. À suivre le journal Laurence Méride à 7h sur RCFM et Viasté. La bienvenue en ce jeudi 4 juin. Bonne matinée.

0: Jusqu'au 16 juin chez IKEA, bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 20% sur une sélection de canapés avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin sur IKEA.fr. Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
2: 7h30, Zoom.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Et Dio Radio Lunisiale. Et Dio Comboi Roland Fria, salute.
3: Salute Cristova, nous salute a tutti.
2: E si principia qua politica.
3: E una tappa positiva a prima chi di stata francada e cuba redio deputato nazionalista Liot di Cismonte Michel Castellani a l'indomane di o di a commissione di legge di l'Assemblea Nazionale a pro di un progetto d'autonomia di Corsica. Una prima tappa non so a principio di l'esamine di un testo in dell'emicicolo a parte di un 6 di giugno. Michel Castellani si è confiante en que c'est le rigonoche et que le verme est sempre longo gamino.
4: Mais si vous voyez, parce que là, je sais, il y a l'Assemblée, je vous ai dit, je pense que nous resterons dans le temps de ce spirit, c'est une région qui est la farigame, il y a beaucoup de force à les moustiers qui sont favorables à avancer pour la Corsica, et pour ceux qui ne sont pas favorables. Bon, puis finalement, j'ai une majorité positive. Je pense que nous trouverons des mesures.
5: Et dopo ci sarà la tappa di un Senato et questa sarà più complicata.
4: Ah, è strano, come fa a cambiare l'affare è sempre difficile, ma noi cerchiamo di spiegare perché abbiamo bisogno di migliorare l'affare per la pane dei nostri figli, migliorare l'affare in Corsica dal punto di vista economico, sociale, culturale, salvare la nostra lingua. E qui ci faccio correre, non è mica piacere di fare legge per fare legge.
3: E si tratterà torna di questo passaggio di un progetto d'autonomia di Corsica davanti alla commissione di legge con il nostro invitato di redazione, Patrick Vinciguerra, riceve stamane a Paul-André Colombani. De Buda Douliot di Pomonte da Sainte a 8h e un quarto da qui a 10 minuti.
2: A Justizia Oacu, François et Jacques Ibar, Tolimès, Isota, contro le Diodiziar, Iudo Boapiu, Dundiorno di Guardiabista.
3: Serranno Diodiga di Avine di Umese, i Mere di Gonca e di Zonza, so progessati in particolare per abuso di debolezza, bancarrota, organizzazione fraudulosa di insolvabilità, bianchimente appiato di bancarrota, secondo procuratore di Repubblica di Ostia, Staffare. In lea con la liquidazione giudiziaria di un stabilimento di mare la siesta in Faone porta non ta sospetti di sbiamento d'attivi a pro di ente strette o di società in un eguale Jacchi Bartoli aveva interessi personali, articolo completo a legge non ta della ICI RCFM.
2: In equisi continua di l'audizione di Jérôme Touzin davanti a Gorte d'Assise d'Appello.
3: Testimone fanale di un processo in appello di un doppio assassino dell'aeroporto di Ostia Boretta, l'anziano collaboratore di giustizia inteso a distanza in videoconferenza per via di Aso Beura in quanto Aso Segurità è stato interrogato lungamente ieri dall'avvocato di Adivesa. L'udienza che si tiene a Ostudioso Tudale si compie verso il settore Isera e ribia stamane quasi guida di Eumande al testimone. S'aspetta di no e presi di parole di Christophe Guazzelli da un lato di Lagusadi e quelle di membri di Ugercondo di Jacques Mariani in qualità di testimoni di no.
2: L'abicoltore corso in gran pericolo.
3: Dicono che la produzione è calata di modo importante e che la bene è più che incerto. De Geniva una unia produgia in media 25 kg di mele all'anno. I due anni scorsi è falata questa media 12 kg e quest'anno poeria la situazione è anche di più pessima. L'abicoltore non pensano manco a cima. I 5 kg a bugna domandano dando un aiuto eccezionale da salvare a Villiers. A riporto da sente a 8h e a 8h30.
2: E ci apriamo Gabigurso per compie su Nudisiale.
3: Culinrap che fa un sbuleggo archeologico preventivo in Meria. Si scrive in queste ricerche in una seguita di un'operazione fatta anno nanta una barcella vigina proposta dal servizio regionale dell'archeologia e sono state lanciate dopo un diagnostico da prova di conservare o più che l'usibo e vistiche non so la costruzione di una gas che porterà a distruzione di usi di Mathieu Borini.
6: L'archeologo isiano i rimenu in un bulvericcio Gabi Gursino e perciò il luogo sarà distrutto a guia qualche settimana dopo un mese di giugno per raccogliere una casa nuova che peccato per il luogo storico e verrebbe voglia di. Eppure, di qui, il scopo dell'archeologia preventiva. Divatti, il scavamento un luogo simile è indienato solo per l'attribuzione di un permesso di costruire, mica per parare, ma per censare e salvare l'oggetto interrato. In un primo tempo, una riconoscenza di terreno è effettuata e se l'è positiva, poi principia il lavoro. Scava, ruspa, studia, ogni investiga è a interesse storico e scientifico e riguarda la squadra in linrap. In un caso in meri, a sosta di droi in un fondamento una casa in l'antichità, cioi, piatti, arnesi, idrauaio e soli. Una scoperta importantissima per il Rugione testimone una discendenza romana Gabi Gursina si boerebbe ben sa. Tutta sa roba viamerà in mano ai cercaori e sarà studiata durante gli anni prima di essere istituita al pubblico. In queste scoperte aderra in meria e forse golma sorprese l'andane che diagenu, aspettando il ritro a un giorno a luce e usole.
3: A ringraziabbi Mathieu Borigni e così si compie stu nudiziale. A ringraziabbi d'avellu seguidato.
2: A dopo Roland, parliamo subito di Udampo. E sarà piuttosto a Udampo, su io, e con Usol, che s'affaccherà in bordo di mare, malgrado qualche passaggio in ultima veramente poco a fare, e nulli che saranno appena di più numerosi in montagna su due mesi, ma fermerà secco Udampo, e l'imperatore sempre sopra quelle di stagione, di due rai, farà su due mesi, sina 33 gradi in Anturione di Burtivi, ci avremo sina 30 rai verso Gorti, Vintino e verso Ajaccio e a Vachada Orientale. Pedumane sarà piuttosto a Sulana d'Udampo in bordo di mare. In uli di più numerosi montagne che purienno gapiado io tra quade Nanta Gastanic, caleranno appena di imperatore e saranno di stagione proprio sabato e domenica. C'è lo spurgolato di imperatore che saranno di stagione e quanto sarà debole a moderato.
1: Ici RCFM,
0: actu locale, musique et bonne humeur.
2: RCFM, partenaire du festival Création du 11 au 13 juin, le festival de la mode et du design et du 7e art. Cette année, le 7e art qui sera l'honneur pour cette 11e édition. On vous offre ce matin encore un carton d'invitation pour aller découvrir les nombreux créateurs, artistes, artisans qui seront présents. Vous pourrez donc aller découvrir le temps d'une journée grâce à ce cadeau. Et puis, ce n'est pas tout. On vous offre aussi une nuit d'hôtel pour la nuit du 11 juin dans un magnifique hôtel de Bastia. C'est l'hôtel Le Bastia, d'ailleurs, hôtel 3 étoiles. On vous offre donc ce cadeau avec l'Office de tourisme intercommunal de Bastia. Soyez là ou le plus rapide à nous rejoindre, 04 95 32 22 22. Cette nuitée d'hôtel sera pour vous, ainsi qu'une invitation pour deux personnes pour aller découvrir donc les nombreux créateurs qui vous attendent dans la cour du Palais des Gouverneurs de Bastia à partir de jeudi prochain, le 11 juin jusqu'au 13 juin, 11e édition du Festival Création. Et en partenariat avec RCFM, on joue ensemble tout de suite et c'est Julie qui vous accueille au standard. Bonne chance.

0: FM 구노의 시대라.
1: Ingraziabi de segunoi so autore mezzo. E mari droit subito l'udizial di Comboi Roland Frias salude.
2: Salude Cristova, un saluto a tutti.
1: E si principi a cura di Gultori Gorsi e di no lab che so in pericolo.
2: A Viliera e l'AOP Mele di Gorsica mettono in guardia contro una galada continua di abbruduzione, una bene più che incerto in una decina anni. Abbruduzione media per una unia è passata di circa 25 a 12 kg all'anno, una tendenza che si impegnorisce dopo i 3 anni e anche di più quest'anno, secondo il presidente di l'AOP, Matteo Tristani. In Obedroso, Avamia Tristani, consta

0: Teja una degradazione e maio di situazione agi geo a bupo la u micro vu di Clemence Gourdon Negrini.
1: Déjà n'y va, l'apicoltura biaia a be, non c'era mica bisogno di da supplementi ai rush, tutto è andato a be, soprattutto più io a grande giuria, c'ero solo grande giuria e sicuramente ho messo tutti gli anni senza strazia. Ah ouais, c'est vrai qu'il est plus difficile, sécheresse, au affaire, et au pire, est trop loin, tout trop. Bon, c'est vrai qu'il est rigolo, et sans minuti. Ben, voyez dire qu'il a, mais c'est vrai, c'est la biodiversité qui est, et qui pollinise 50-60% des plantes et des pieds, tout au maraîchage, et l'arbre, il a même besoin. Tutto il mondo ne ha bisogno.
0: E domandano, dando l'apicoltore un aiuto eccezionale da salva a Villiera, da Francastanada particolarmente difficile.
2: A giustizia, con François e Jackie Bart, tu li messi sotto controllo giudiziario dopo a più d'un giorno di guardavista.
0: Saranno giudica di avvine di un mese i meri di Gonca e Zonza sono cessati in particolare per abuso di debolezza, bancarotta, organizzazione frodulosa di insolvabilità, bianchimente a piatto di bancarotta, secondo Brogorado. Di Repubblica di Oasti a staffare in lei a cui a liquidazione giudiziaria di un stabilimento di mare la siesta in Faone portano a sospetti di sbiamento d'attivi a pro di ente strette o di società in uguale. Jacques Bartoli aveva interessi personali. Articolo completo a legge nanta della ICI RCFM.
2: In Echisi continua di l'audizione di Jérôme Touzan davanti a Corte d'Assise d'Appello.
0: Testimone fanale di Obrogesso in appello di un doppio assassino. Signo di l'aeroporto di Ostia Boretta, l'anziano collaboratore di giustizia, inteso a distanza in videoconferenza per via di Azobeura, in quanto Azosegurità è stato interrogato lungamente ieri dall'Augadi di Adivesa. L'audienza che si tenne a Ushudioso Tudale si compia verso settore Isera e ribia stamane qua seguita di Eumande a Udestimone. S'aspetta di noi prese di parole di Christophe Guazzelli da un lato di l'accusati e quelle di membri di Ugercondo di Jacques Mariani in qualità di testimoni di no.
2: In Mariani un uomo arrestato in fin di settimana scorsa dopo i diri uioi in San Nicolai.
0: È stato presentato ieri in comparizione subitania e piazzato in detenzione provvisoria in attesa di uso processo previsto di luglio. Secondo l'inchiesta c'era stato una lida nanta marina di Paulella, non su una gorsa in vittura durante la quale un sospetto aveva tirato con arma a fuoco nanta un altro veicolo. Non c'è stato nessun ferito, ma vittima è stata assai gommosa, un'inchiesta per prova d'assassinio e in onda.
2: E per Roland, secondo Piesuziale, con una domanda, se un valore provisionale in Corsica ha sempre una bene.
0: Una domanda che lo si può pone in berra dopo la valada di un Sporting Club di Vastia in Lega 3 e alla liquidazione giudiziaria di la Seiaccio, che ti ha portato anno in regionale 2 che con la Cristiano Ghibani in regionale 1 a Lega Gorsa di Valò conta oggi 104 club e 12.500 licenziati per Stefan Vannucci, presidente di Allega, invitato ieri a mezza giornata di un nostro magazzino 100% Foot, emissione presentata da Paolo Antone Squarcini, a sparizione di possibilità verso un mondo professionale da centri di formazione, poi ieri a far crescere torna a partenza di giovani talenti verso il continente, ne diamo dando a ripensare un modello.
3: Sono fiero che il football amateur c'è una volontà di andare altro, ma il football professionale ci ha cambiato il modello economico, perché oggi è complicato di fare così e ci ha messo un punto per formazione.
4: Senza centro di formazione, per poter entrare in queste squadre professionali, poi ne parte un tuo continente, come va?
3: C'è un centro di formazione, ma i nostri giovani che poi entrenarsi dopo scuola e ci ha mettere un punto così perché oggi la corsa è una terra di football.
0: Un scambio con Stefan Vannucci, presidente di Lega Gorsa di Oallo, a Ridroa, Sente Dorna, Nantal, la piegazione ici.
2: A ringraziabi Roland, Bulterra l'information a Nour, sarà con Laurence Méride.
5: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
2: Udam pudi suyo i sera piuttosto stual udam pour malgrado passadino li sudo medior nu antuel u fermera abbastanza vorte nu li disposti e in balagna cu mare qui ferma mosso apunante d'imperadure so sempre sopra quelle di stagione farasina bintino era i sudo medior nu barsu burtiwe tu sina binto tu in devugentru sina bintiseira in cavigur su sina valagna bintisete Nanta Urione Ayachi, nous paie d'Uma Nevanderi, Sarabal ou Dampo Amadina, ou d'Ou Mezionu, et nous lissarons du Bunu Meroz, y Bersu Agassanich et Pouira nous Gapia du Yotre Aqua, d'Inatro, Sara Asaya Sonana du Udam, Pouan tu fermera Bastanza Vour, tes impressions livets ou nous logis posti, et Poi d'Imperadour, et d'Uma Ne Calerano Apinuccia, et Sarano di Stagione.
6: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
2: C'est la seconde partie du forum et c'est toujours au 04 95 32 22 22. On vous attend. Bonjour.

0: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
2: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
3: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
4: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
5: E per compiere la squadra di Mediterradio, Mathieu Bourrini è contenta assai da una volta di voi passare questa stonda con voi, per la prima volta abbiamo in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di Mediterradio.
0: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
6: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
2: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
6: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa

0: il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
1: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
0: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
1: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
0: Allora, diciamo appunto che questo è, grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire diciamo le persone che siamo. Ci ha aiutato anche diciamo a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
2: Io invece vorrei sapere quale messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
3: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
2: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
3: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
4: Cultura spartita e indiadura, poi si giovani siciliani, ma parla appena di identità. Come campate voi l'identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
5: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
6: Vi sentite un po' lontani?
5: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
7: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
5: In certe occasioni pure è positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
6: Siamo a Marsala, stiamo parlando con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo, che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capon della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando.
7: Arrivando.
6: Cultura e anche musica, Adelaide, oggi musica della Sicilia, in
7: La
6: onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
7: Sì, allora, welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città. Il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: diritto a partire, un dovere ritornare. Bufalino, hai ragione, ma adesso dove ritorno? Che non c'è più mio padre. Ma sì, qualcosa me ne invento. Perché io sono una di qua. Welcome to Sicily.
1: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
2: calorosamente. Esatto. da Marsala.
1: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Bidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Cors Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
2: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
1: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Rico Bono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
3: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
4: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
5: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
2: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
6: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
7: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
8: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché Non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
2: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
8: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
9: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
10: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
2: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
8: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
2: Ma non è così.
8: Non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
1: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
2: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
1: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
3: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato, e forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
2: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
6: Ora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
4: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
8: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
6: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
11: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
10: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
8: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
11: A proposito di libri, Manuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
8: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
11: Molto impegnativo.
8: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere, e il mio libro deve essere, intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine, non giudico un libro dalla copertina, piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
11: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
8: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
7: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
10: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
2: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
3: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo?
6: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
8: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
10: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
5: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
1: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
8: allora,
1: il momento del sogno, quindi...
8: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
1: Alice.
6: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
1: Stefano.
3: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
1: Valeria.
10: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
1: Questa idea ti è piaciuta?
10: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
1: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
11: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
1: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
11: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
12: On se retrouve sur ICI RCFM le week-end, samedi et dimanche de 10h à midi, et le samedi après-midi aussi.
13: Ouais, ça va être bien. Piem ou d'un, parlez-moi du cinéma, parlez-vous ton film.
14: Salut, salut la compagnie.
13: Où sont pour le D-Rock pour Henri Padovani.
14: Bonjour.
13: Zoom sur l'agriculture avec Evelyne Fontane dans Ribe. Il était temps de se retrouver. Christophe Zagagne nous emmène dans toute la Corse et Campacui.
15: Bonjour.
13: Sichtabé, Kumboy, Nanta, ici RCFM.
16: Ici RCFM.
17: Sur la route, au travail, à la maison.
16: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Buongiorno a tutti, a ringraziare secondo noi in Antalon da Iavreguen Samor, abbe un numero noi, l'emissione Sobra Logo, oggi ho strombidato e un poeta, un professore Igorso, ha scritto parecchie canzoni, ha scritto in noi, e ben esorte con l'edizione Omara, suo libretto di poesia, se posso dire così, intitolato Musa. Ho strombidato dunque Olivier Ansè con noi durante quasi un'oretta, per parlare di Igor, di suo percorso, di sua attualità, e poi di noi parleremo, cercheremo di allargare appena scorzata a riflessione in giro a poesia. Olivier, prima salute.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, contento di ricevervi, si degui per parlare, fra altro, di l'esciù dai suo libro a Igudorna Musa all'edizione Omara, ma prima di parlare dentro di radio precisamente il nuovo libro stesso, ci piace a noi sempre, allora, avemo la corta, parlare appena di un percorso di l'imbidato, dunque a Zidellina, da nascita sino a l'annata di liceo, voilà, dove era, come si passava, per capire appena l'uomo che si è oggi, non due luene. Allora, sa gioventù, sa Zidellina, dove era?
1: Zidellina, prima Zidellina, è passata in Parigi, sono nato in Parigi parecchi anni fa, dopo sono giunto in Corsica in 75, ho fatto una scolarità in Ajaccio, ho cominciato un corso mezzano, due anni di corso mezzano, ho fatto tutta la mia scolarità, dalla sesta siamo andati a terminare al liceo Ledisi a Naiaccio, e poi dopo mi sono scritto un corte all'università.
0: Posso dire che siete ricco di due identità, quella di Ostrava e quella di Austramam?
1: Allora, io so, ho un'identità che è doppia, ma il fatto è che la sia da parte di mamma o da parte di un moabu, sono due paesi montagnoli. Mamma è di Rozzi, Niolo a 1000 metri, e babu era di Valorsino, un paese Alta Savoia, vicino alla Svizzera, a 1260 metri.
0: E poi ci siete andati parecchi orti?
1: Ci ho sempre.
0: Continuate in noi.
1: C'è un liame che è abbastanza forte, l'anse sortono tutti a... Voilà, e la particolarità di questo appunto è che i francesi chiamano l'endogamia vorrei il fatto che in delle comunità montagnole la gente si marita in delle comunità, esiste in Corsica.
0: Era di nuovo caso per queste regioni.
1: E anche di noi, perché sono luoghi diosi, sono luoghi introducevo il pastorismo, sono tutti pastori, agricoltori, per portare ai luoghi, enfin, voglio dire che sono luoghi che la gente si marita in della stessa comunità. Si fa che di parte di Wabuso veramente di Guassù, di Valorsino, di qua là, e di parte di mamma so a qua viva, voglio dire, i morci a voi, ma erano tutte a qua viva, tutte a quattro. Veramente si stande su Gepusti.
0: Allora, i vostri primi basi, ma già cadde da Wansa, ma parla del fatto che si dei professori Igor, ci spiegherete perché chi ha scelto di essere professore, ma si primi basi, o passi forse no, ma si primi scontri con la poesia in generale, Borto Giradio Avamia di Aostramam, era già presente?
1: Allora, io sono una famiglia lì. E di buedi, nel senso che da parte di mamma c'aveva i buedi, quantunque così era abbastanza rinomati.
0: E poi Luzzi è conosciuto.
1: Luzzi è una specie di un uegu di la poesia corsa, un uegu, e dico spesso che Luzzi è la poesia corsa, che Ruse a Badiella. Veramente un luogo c'è assai, la poesia faceva parte della vita, è un uso abbastanza comune e c'è assai buedi.
0: Dunque anche una vostra famiglia.
1: La mia famiglia, avevamo un abbo, chiamavano un casone, di un Cesare, qua viva, non abbiamo mai inteso un poesia, ma enfin, c'era un gran poesiaore, un gran poeta, veramente un poeta, enfin, un poeta abbastanza rinomato. Uso fratello, Gusti, ci sono le canzoni che sono diciamo, appena conosciute da quelli che si interessano. Uso fratello, Jean Pasquino a Coaviva, Udiamano Montebiano, à campagne à peine et bio, et Jean Pasquin ou Diabart, donc c'est Diabart Pader, Naija Radio, et Diabart Diamo Mamo, sa famille, qui Mamo par exemple, au Bourazouri, là, Diamanoulala, Agnoulalar et à Boujara, ou en autre Mendoui. Mamo a perdu son fils en Indochine. Tant d'un ouvat ou ce que les diamants ont arrivé, quand des bovades avaient déjà pidiade ou morto, mais on c'est mica, en temps hiver, mettez un tau d'aura, mettez un tau d'aurin, un linsolu, un coup, hydrate ou l'idée ou morto, et fagir, on quand est que les vidiers sont ou morto, bougeraient, etc., etc. Donc, à ce qu'il y a de noi, voilà, de me à poésie, à vager barter, di una durare di
0: e vita. Quando è, so se avete su rigodo di l'attendo di vostri primi bassi in poesia, mica forse in poesia scritta che forse venera è venuta più tardi, ma quando è che bisogna messa a mezzo ai bue di, perché si de conosciuto in da voi o si de mica vici, ma voi erede sempre quasi più giovani di a mezzi pareti bue di
1: Allora, se mi capite, cioè, no, ognuno di Ligarà, ma bon, io finisco 60 anni qua, so, e a poesia, a Bossoli, a so come un trudo in poesia e già radio.
0: Beh, che
1: non è manco tanto un affare di realtà, enfin, poesia lì, ma perché un mot a bo, un mot a mo, e a Zosuri, la Ghibugiara, uno che se l'ha imparato dopo, faceva già le canzoni, e veramente un valore bue di cui, bon, sempre inteso parlare, ma di un mot a bo e di un mot zio. Pampagiolo, per esempio, quando lui parlava un mot a bo e di Osofradello, lui diceva un gine due, ma quell'anno Marzolino, che per lui era un superiore, veramente bue di buon. E lui ci dava lui, tra me due. Dunque c'era veramente un livello alto di poesia. Ma mica solo lui, perché in Niolo ce n'era assai che erano poeti. E a Corsi che così basta avere due o tre nomi non si va mica più lontano. Ma
0: se, no, se non c'è mica l'Erida o una Berti, diremmo. Come è, a quando rigola, secondo voi, s'entrada in una poesia?
1: L'Erida
0: conterà appena, forse.
1: Per me conta nel senso che penso, faccio parte di quelli che pensano che qualcosa si trasmette, non sia che non mica la sensibilità, ma a maniera di ricevere le cose. Questo non si impara mica, e questo è ciò che li chiamano uono. Ma non si nasce mica buedo, ma questo affare non si impara mica. Quello che si interessa alla poesia e che avage, adava le poesie, adava le rime, adava i sovirari, i soversi, poetiche. In tutti i casi li barrano poeti perché in corso che c'è spesso questa confusione tra rima e poesia. Tutto ciò che rima non è mica poesia.
0: Forse voilà. Ne riparleremo.
1: E dunque, ci sono quelli che facciano i rime, cioè i rima ora e poi ci sono i poeti. Questa è già una. E questi, Uronu, per me, c'entra per qualcosa. E al di là di Uronu, c'è quantunque... come posso dire, una pratica che fa, e dunque per rispondere alla questione, io sono trovato nella poesia, a posso dire quando e perché? Perché la mia prima passione, quando era Zidello, poesia, non te i quaderni, ne facevi mica, piccoli scritti, quaderni, poesia, non scrivevi mica. Ma mi sono interessato a poesia corsa, Quando ho cominciato a appassionarmi per Badiello. Badiello è stata veramente per me una scoperta, cioè Razzidello, perché Niolo, c'avevo cioè mio zio, fratello e mamma, Gian Desio, ovviamente, Gian Desio Casone, Gian Cesare Coviva, Gian Desius, pardon, e lui era pastore, faceva mi rispondi, e tenia la baracca in fiere Niolo, e da sua baracca, bon, da Zidello, ci sempre inteso i canti, i buedi e i bagelladi che erano in Fireneol, giusto in faccia, c'era anche l'Orezin, che gusti, e a me a Badiella veramente qualcosa che mi è sempre piaciuto, e che piano piano, aggiustato a sente, mi sono avvicinato, ed è stata veramente una scoperta. Perché dico che sono trovato nella poesia in cui a Badiella? Perché giusto appunto la poesia di Badiella è una poesia particolare, perché c'è parecchi cantori badiele che cantano e che non sanno mica che lui badiele poetica più uno scritto una badiela, penso mica lo genesia tanto, perché non ha 100 badiele genadei, se non ha 9 come sono mica fatte per essere cantate in badiele, chi so
0: rigacciate da o da
1: chi so, ecco, a badiela poeticamente so le più belle trovate di un nostro patrimonio poetico corso. Poesie che
0: sono quelle di noi che il popolo ha ritenuto,
1: quelle,
0: infatti,
1: giusto appunto, dunque dico spesso che a Badiela è come una spesa di gruelo che ha da ridere le più belle trovate di un nostro patrimonio poetico, e per questo che a Badiela parla di tutto. Poi se una trovata non ti ha mai rispondi di un bugiarato, di un serenato, e tutti i soggetti sono di a Badiela, e dunque per me mi posso sbagliare, ma mi pare che a Badiela sia veramente una delle più belle scuole per entrare in la poesia regionale, ma di quantunque
0: una botta d'entrata.
1: Guarda, una bella botta d'entrata, a me mi pare così.
0: Sa scelta di diventare professore di corso, secondo voi chi l'avete deciso a questa?
1: No,
0: sei imposto appena da bere la così o mica?
1: Appena, come posso dire, non so mica se la giudicisa e chi io era studente, era comunque abbastanza indiato e faceva parte di ASSE di Lebriga e tutti, sono giunto in 85 in corti e era scritto in economia prima annata, poi dopo in cui i studi corsi non si voleva nulla. Se vuoi manco passare o concorso di studiatore. E tanto a Villiera minacciava i diocesi. E dunque hanno mandato a quelli che si interessano, che parlavano il corso, che si interessavano alla lingua, di scriversi in lingua corsa. E così ha giovato, mi sono scritto, eravamo pochi, e ha continuato. Ma quando era scritto un corso, non c'era un bel amico, appunto, giustamente. Portei sortito, un bel amico, non c'era nulla, non poteva avere nulla, non c'era né capesso né nulla. L'ho fatta per militantismo, ho fatto e che dopo ci hanno proposto un capesso che è morì usato perché era bivalente, è morì usato e mi fatto di maniera che non si possa mica passare. E dopo abbiamo avuto un capesso che più o meno quello che c'era, l'ho passato, l'ho venuto per averlo, terza annata. E mi sono ritrovato professore di corso, ma di una seguita logica, non è mica, è più un percorso che una scelta, e qualcosa che si è fatta così.
0: E ma parla da qui a poco, una seconda parte dell'emissione, di un libro, di vostro libro, Musa. Beh, io secondo perché quando tu vai, c'è 15 anni, o primo?
1: E so,
0: più o meno,
1: nel 2010.
0: Terra madre, tanto gusti di noi, allora, per quelli che si interessano a poesia, che hanno viaggiato a Bigina, con certi gusti, allora, forse sarebbe mica accordo con me, ma è stato per me, per altri, un libro che ha mercato, in tutti i casi. Hai con moi, ben, come la dio risentuta, e poi, ti so che ha un testo come testimonianza, così, in qualche parola, se su Drawai Guindejaniva, chi ne ride nide, era un libro più, già personale, era una raccolta appena i tutti i vostri scritti?
1: Beh, è una raccolta, dico spesso in noi, quando mi scrivono le poesie, ci sono chi scrivono così, chi si dirigono a scrivere guerra, di un progetto, e hanno, si mettono un obiettivo di scrivere tante poesie per fare una raccolta, una tematica, perché, enfin, lasciamo cuore, ognuno faccia a suo modo. Io ho cominciato a scrivere poesie, ero giovane, a prima che c'è, non ho scritto un anzo, non l'ho mica messo in un libro, erano canzonette, ma perché c'è sempre con la musica e la canzone. Ma la prima poesia poco presso, che mi pare abbastanza vera, l'ho fatta via 18 anni, una affare così, una poesia nata a Tripiera, e l'ho messa in un libro, e quando l'ho fatta via 18 anni.
0: Ma so io che dirà, enfin, per me, in tutti i casi, e quando dico io, d'altri no, è contento che un libro, una riverenza a mentua di noi, c'è una poesia, allora, a so chi viene barne po, ma universale di questa poesia, a conto me, a me ma mercato assai. E penso che a mercato in noi, a bossui, a storia di a poesia d'oggi, di si può gagni, gusti, che di noi, a risenti di questa maniera, o manco, so coigo, so, ne come cascimita.
1: Ma tocca mica a me a dire che la marca, bon, io so che bossui, per finire questa corrigia, ha già cominciato a scrivere ai 18 anni, e ha già cacciato un libro d'ara madre, nel 2010. Poi che in un libro c'era quantunque parecchi anni di scrittura, ma non era mica prevista così. Ha guardato la rete, ha detto, ha scritto che e poi anche mi domandava quando è che c'è qualcosa, bon, e ha fatto che e gli stessa bemusa, gli stessa c'è stato 15 anni, bon, è cascata così. Non era mica un progetto, è veramente un percorso. Poi quando faccio un libro di poesia, in tutti i casi io faccio così, non si guarda mica avanti, si guarda la rete e si dice, ecco cosa che ho fatto, e si so, dico che la poesia, la raccolta di poesia, so che quanto è come raccogli passi poetici summinati in tante strade di 15 anni, a un momento dato, poi non scrivo mica assai, non scrivo mica assai, faccio mica parte di quelli che si mettono davanti un foglio bianco e che scrivono. Io quando scrivo...
0: bene o un bene, qualcosa
1: bene,
0: che si passa.
1: Bene o certe volte ci sono i soggetti, i fatti, qualcosa che mi dà da toccare, e ha risento così, a poesia, ad ammaturare... dentro e quando le ponte sorte sorte da barella.
0: E poi allora già avete detto in noi fa delle musiche, scrive delle canzoni, perché ne mai sta sente la prima canzone ne è scritto parecchi per parecchi cantaori o gruppi scegliamo, allì Pedro Guelfucci così, e poi ci sarà forse un allì a quel libro d'arredo a spiegheremo obo. Reame, che una di queste canzoni assai ribiade e conosciuta, da dici qualche parola dans ta sa canzone, e poi così asenteremo e ci ritroveremo giusto al bout.
1: Un reame è qualcosa di particolare, perché bon, ho cominciato a scrivere abbastanza giovane. I primi che hanno cantato la mia poesia sono stati Giramondo, un gruppo di un amico Stefano Casalte e Massimo Merlandi, e dopo c'è stato Pedro Guelfucci, secondo mi ha domandato. E bon, mi sa che quando mi avevo 25 anni, ah, poi se, per me Pedro Guelfucci rappresentava qualcosa, già lo conosciamo, ci conosciamo per via di Badiele, per via di questo appunto della Santa Iniolo, ma bon, quando mi ha domandato le canzoni sono stato contento e fiero, e dunque il reame non è mica la prima che l'ha giocato, ma è vero che è una canzone che piace abbastanza ai giovani, e veramente a me è qualcosa che mi faceva piacere. Quando apro il rete sociale e che vengo i giovani che ho tanto sera di avermi, non sanno manco quale sono, ma cantano questa canzone, per me è la più bella riuscita per un autore di canzoni, poi in più di questo ha giocato un verso, mica solo le parole, e di vedere che questa poesia e questo canto entra direttamente in teo buco, e che è qualcosa che ha un valore particolare.
0: Allez, je t'aime à Saint-Étienne, je vais te remonter.

0: Andrea, mais Pedro Guelfucci, Laudor e di sa canzone Olivia Anseo, o strombidado Sobralogo, per parlare di suo libro Musa. Allora, avanti di sentire su pezzo di canzone, facciamo riverenza tra l'esciù del suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come posso dire, ed è frastagliato, non so se è la parola che convene al libro, in pareti Bertide, e ce n'è una che rende omaggio a pareti persone che se ne sono andate, e giusto, fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
1: Ieri, in un libro c'è.
0: Mica solo lui, ma di una Bertida,
1: no, no, ne parleremo questo dopo di la struttura del libro. C'è un capitolo che si chiama Reggae Scant in Page, che è fatta di l'omaggio che ha fatto amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro, c'è Stefano Casalta, c'è Carlino Orsucci, con quale facciamo una serie di Ami Risponde.
0: Gianterramuro, che birigoni, questa ne posso testimoniare, che mi ha detto a me, che bigoncierà e come uso. Vous avez ri, vous avez così. Ah, m'ha detto questo?
1: Sì, ma poi, bon, io con Giante eravamo, abbiamo avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda, a Nanta, assai cose, tanto in maniera di va e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia alle sue, ma.
0: Ma mi ricordo che tenia a legge giusto appunto questa poesia universale.
1: Allora, universale, non so, non dico mica veramente risposta alla questione, universale, so, queste sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità, e ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se pigliamo un libro Musa, è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ha di Vattio, e poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza importante da Shakespeare, i sonetti Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile a fine, ma non è mica perché un mio libro si è nutrito di questa poesia, non è mica corsa di un mondo, enfin, la poesia, che è un libro universale. E io penso che pur se un libro si era ambientato a prima parte, era sempre universale, in due senso che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno reso. E poi la mia visione a me di l'universalità è giusto appunto a in de universale, dico a parole nostre scrivo l'universale, non so mica solo io, di così ha scoperto dopo, dopo aver scritto Gekki, c'era un scrittore portoghese, Miguel Torga, che diceva che un lugare era l'universale era un lugare senza i muri. E va bene, esattamente così, per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintiosi non a se stessi, cioè a parte la sua cultura e portare la sua birra all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è secondo tutti, e questi di l'uniformità, di la mondializzazione non ha nulla a chi bere.
0: Allora, a struttura di un libro, ci avete appena risposto di no, ma Sabiat Savat, allora, fatta a usunetto assai importante, comunque, non penso mica a sbagliarmi dicendo così, so che mi è interessato che dia a forma, c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, per bisogna imposto su Dravaglio Gusti e di usunetto.
1: Allora io, bon, so, la duetta non su, ci sono chi pensano che sono un poeta regionale. So, ma non so mica solo che così, e mi sono interessato alla poesia e ho usunetto, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classico. E a me usunetto mi piace, mi è sempre piaciuto, ce ne è già parecchi in Terra Madre, e perché è un badru. E c'è qualche sia giusto appunto che diceva che il poeta, quando lo faceva un sonetto, si trovava nella stessa. La stessa, come si può dire, era quanto che lui fosse un pittore davanti a un badru, e ciò lì ha ampio quadro, ma quadro
0: è esolibile,
1: e dunque sono divini di cabulanzo. E c'è quantunque una, è un gioco, e invece quando poi scrivi da Notubei e da lì qualcosa e da mettere 7 scrovate, 8, 9, 50, 90, ne metti davanti a voi, invece con ticcioli che tutto tenghi.
0: Sarà forse una maniera di accrescere appena i vigultà? Anche una sfida personale?
1: C'è una sfida, ma io faccio parte di quelli che mi piacciono. E forme così, con spese di bastoni, ma che in fin di conto è appena come un gioco di scrittura, ma un sonetto, c'è già questo, e poi questi sono sonetti, ma non ne ho fatto pareti, ma c'è quantunque sei i sonetti che sono fatti, mica come i sonetti classici che non conosciamo in Francia e in Italia, ma sono i sonetti, la vattura è quella di Shakespeare, è un sonetto shakespeariano, non è mica come un francese o italiano.

0: Eh bien, je t'avoue, Magui, est assez intéressante, un deux ans, Sougui, Ribroulouge, un coup, une alternance des îles belongues et courtes, ou à Tigouré. Au rythme des isolettes shakespeariennes, Ribroulouge en anglais. Donc, un peu d'igues, la poésie à mort.
1: Voilà, pour un musicante qui cite, il est forcé, et toque un coup et bio dans ce rythme.
0: Ah oui, au rythme, c'est important, enfin, pour moi, c'est important de la poésie. Je vois qu'ils écrivent dans la poésie, sans rythme, sans ça. Bon, là, tu vas tranquille, hein. Mais, quand je dis au rythme, à quelque chose, déjà, avoir ma tête, c'est déjà poésie.
1: Et alors, Achille t'a dit, Traouge a du bel et à Shakespeare et tant d'autres, et là, je dis nous à possibilité à l'auditeur de découvrir ce travail au Gosti. Prima, sa poésie qui l'avait délété déjà d'une nom en français, hein, ou forse pour une langue anglaise, c'est bon, avec la gabagida. Comment est-ce qu'il y a des chèques où tu vas telle poésie à Dibial, d'adapter, enfin, d'y Draouge, enfin, d'adapter plutôt ce qui est d'y Draouge. Voilà, explique déjà à peine au gamin au Gosti.
0: Allora, la seconda parte è una parte della stagione, dunque la prima parte, Musa, è una parte non tall'intimo, non tall'amore, non tall'aggressione, è un a tempo non tall'intimo e comune, e dopo c'è la parte Figliola in Londra, Figliola in Londra, di nuovo dito di
1: una canzone.
0: Non penso mica che lapide.
1: Ma spero che l'avremo da qui a poco, perché è un gruppo no.
0: È un gruppo no, Arnaud Giacomoni, tutti gli amici, si chiama Dodi e Domani, Domani con la letta, ma mica Domani, ma l'umani. E è una poesia che si chiama Figliore di Londra. È la poesia che ha dato un nome a un capitolo che parla dunque di Agorsica, di la Raighiera e l'istituzione. Come universale, la stessa maniera di vedere le cose, a Raighiera e a tempo, a partire all'altro. E dopo c'è Tiertio, enfin c'è Regescante in pagina, abbiamo parlato, e poi dopo c'è Tiertio. Tiertio è una parte mezzana, nel senso che sono sempre creazioni originali, ma a vattura e usunetto shakespeariano. E poi dopo si passa due gisunetti soletti Shakespeare adattati in corso e poi dopo tutte le poesie dunque Baudelaire, du Bellet,
1: assai Baudelaire,
0: assai Baudelaire, assai, perché Baudelaire
1: è uno dei vostri breveri di forse
0: perché sì, faccio parte di breveri, poi c'è comunque una maniera di scrivere, poi sono poesie che mi piacciono, sai, una dumica ha già adattato, non quelle che sono riuscite a adattare, già tutte sono fiascate, ma queste qui sono mica state da vaggio, ma
1: fanno. Giusto appunto, voilà, ditemi appena le difficoltà di d'adatta o di. Perché già, come posso dire, ce l'avevo. Sono poesie che sono mica sempre vaggiole, in quoi a rigere, hein? E dopo, donc, d'adatta, sul travail così si vaggio cominciate, la gade ribusa, ci rivenite, o tutto si vaggia più o meno in un lampo così?
0: Ma si ribande, Io penso che la stagione poetica è abbastanza difficile, in un senso che si ribande, io commentando per la stagione, ci so che non facciamo mica la stagione, che facciamo traduzioni, traducono.
1: E perché così siamo di più una grazione bis, una seconda grazione.
0: Io solo l'esempio della maniera di lavorare non da Shakespeare. Shakespeare, soprattutto là, la traduzione francese di O Figliolo di Victor Hugo, che ha tradotto tutti i sonetti, okay? per leggi in francese, i soggetti, quelli che mi piacevano. E dopo, quantunque per la musicalità, bon, ci capisco mica, fai, capisco appena l'inglese, ma mica abbastanza per fare direttamente dall'inglese o francese, ma mi sono giocato quantunque di lui. Ma so che l'ha fatto Hugo, sua traduzione è prosa, in una certa maniera.
1: Yeah.
0: Io ho restituito in corso a tempo, o più che si buia, sono stato vivo aos intimo, all'idea, all'ambiente lì. Ecco, a Vorma, posto che ho rivoluto gli stessi numero di sillabe, gli stessa forma di soletto, e dunque, ma cambiando le lingue, si cambiano le parole, dunque, è a tempo, alla stagione, ma è di creazione.
1: E soprattutto una creazione.
0: È una creazione, ma
1: va pugliate dentro, ma al finale, non è una traduzione di una creazione. Manca appena. Allora,

0: Et ma chère sainte, une autre grande ton RM a parlé de au libre mousse, bella sigur, et c'est sa vertida finale. Hein, alors, dans tout, alors, ta moule, hein, si j'ai.
1: Une course, enfin, italien, les gens, aux dames, les. Aux dames, ou les.
0: Voilà. Bon, l'idée de. Forcément, pas qu'à bien.
1: Indien, à part des outanais, l'Ilia, et au Sri Lanka, de nouveau, enfin, ce poésie qui soit assez vite. Certi dicono très sicuro non sa Cristo e très sicuro ba Cristo e è assai interessante diciamo so a me mi sono piaciuto assai e a due Gesù vanno una parte consacrata apposta a questo.
0: Allora prima di parlare un'altra canzone in nostra lingua guidiamo a dialesi così mi permette davvero un altro barre allora Azo non mi mica un astondo ma davvero un altro barre non ta lingua oggi si debutto sto di quelle che so a cre optimisti o si di nu come si bossante ma pessimisto se posso dire così mi interessa davvero con tu che ho trovare
1: e come posso dire
0: che ci si denanto ma ne sera
1: si le bande gioco come un tante be ottimisto ottimisto un polemica i sonia e uso realisto so cosciente di difficoltà ma sono cosciente di un stato, sono professore in collegio, di un segnale di 30 anni in liceo, in Balagna, e se mi piace di Beppe, beh, quantunque che la lingua corsa non si porta mica così bene, ma essere ottimista di nuovo a rimbassi a certi puntelli, come l'insegnamento, come posso spiegare? In dei tempi i corsi a Solingo erano corso, ognuno parlava corso, certo, io per esempio a mia famiglia non si parlava mica francese, ma a mia francese non ne sapeva mica parlare, la lingua era corso, ma i vecchi di Nonzo se volevo mandava di, se erano corso o francese, dicevano noi siamo francesi, dunque c'è da una parte lo statuto, l'identità, lo statuto della lingua. La lingua corsa non era mica una lingua per lì, o francese sì, eccetera, eccetera. E oggi le cose sono cambiate, è il contrario. Tutto il mondo si dice corso, a corsica, e la lingua.
0: Una specie di paradosso,
1: c'è un paradosso, ma io voglio creare gli sforzi fatti in da certi militanti a lingua
0: e poi a scrivere di lui attraverso questa canzone
1: la nostra lingua parlo di questa ma quando comincio parlo quantunque di quant'è che la lingua fosse morta dunque ma non è mica se pessimista cioè se realista e cioè voilà, io rinascerà dunque ci credo sempre ci credo ma per ribombare appena all'attualità si parla di scuola corsa. Io mi arrabbio con un affare che in Corsica a noi ci piace il simbolo. Il simbolo è ad essere la bandiera, il simbolo è ad essere la lingua. Ma la lingua non vale mica solo come simbolo, cioè mica non sia che un simbolo.
0: Ah, no.
1: Con la corsa c'è un ministro che ne ha parlato, ma Blanquer non c'è per nulla, sì, i corsi non si interessano più alla sua lingua. Io penso che la risposta non è la lingua corsa, siamo noi che l'avemo e tocca ai corsi e non si tratta mica di reagire puntualmente a un'attualità come ho fatto quando gli hanno interdetto di parlare a corsa all'assemblea non c'entra mica so che da vacchia lingua corsa come scuola corsa è un punto importante dico mica scuola corsa è bella l'immersione è un lavoro ma ci vorrebbe mica che come si scordesse di un resto la lingua corsa non è mica solo a lingua corsa, si parla di scuola corsa, tutto il mondo ha dai scuola corsa, quanto ginè che scrivono i soviglioli in dell'immersivo, quanto ginè che scrivono i soviglioli in de Evigliere Wisling, quanto ginè che i soviglioli li facciano continuare il corso, io sono professore in collegio, da sesta a quinta
0: ce ne
1: assai che piantano, allora come si rimette appena in questione collettivamente, individualmente, per via della lingua, perché c'è l'affare di tutti, c'è solo una presa di coscienza collettiva. E quello che io penso così. E sono ottimista, penso che un giorno il corso ha una bella coscienza dell'importanza della sua lingua.
0: E stiamo a sentire, Maggiore.

Bonjour à toutes et à tous. Tu es redroé, maudit de à Oustre, hein, si d'aiguille, so cuit, si mougui, quoi squadra qui m'accompagne, alors adiamintoa, prima à Patricia Gambon, et elle a baspète à un Oustre d'élève, ou 04 95 30, ou 20 ou 20, ou et pour tenir à faire, et ce coup, de la réalisation des techniques de l'émission. Une émission qui s'y va, quoi Oustre collaboration, mais surtout, quoi Oustre participation, donc, un trégat des dents, Beni da faca devi simogui baspete mucho al budem poche e condizione ciso donc per avoir si abre gun felie en para de macanta e se ba vuole derivare in tanta qualcosa che si è detto ieri e rimuovato una bella emissione con nostro professor e pare ci sujeti e tematiche sono state biade un ci mi con una che è firmata senza risposta ma c'è forse di che aggiusta assai cose donc si notre rimezzo lasciate de mica bassa troppo d'impo, hein. L'idea è di principiare a parlare e di farci una bella scorzata tutti insieme il più presto possibile. Allora, intanto vi lascio con Feli e qua impara de ma cantare.

0: e una versione nuova amparata di Mia Zappa, un po' sto chiava, e mi ritrovo a Giuseppe Bezzani. Oi, Ise, buongiorno.
1: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Amparata di Mia Zappa? Amparata di Mia Zappa? Allora, come andiamo?
1: Eh beh, tutto va bene.
0: Yeah, tanto bene.
1: Oi, Juanca, vi voglio posare una questione.
0: Yeah.
1: Mi si pare, quasi sicuro, che avete una passione che cresce, o un principio di passione d'urto che cresce in voi, mi sbaglio o no?
0: Ah, on a des radio mica si ne parla di passione. Tu dici un interesse così. Un interesse così. Dopo la passione, a Vigo, c'è che la sia accompagnata da Abradiga. E a Vigo, anche chiaro, hein? Per avere una movida di tutti, non è più tempo per da capo di radio. Ma l'interesse, grazie a voi e a Rombo i Barlane, e Berghi, pedibili, quando era più giovane, bon, dava ogni tanto una mano a moi, bon, non era mica qualcosa che mi piaceva tanto. A Vigo, sono onesto. E a Vigo, parecchi anni, chi mi becche mica, ho fatto di bia appena anni di nuovo, e ci trovo un interesse, questo è certo. E forse che si darà oggi un giorno o l'altro con una pratica, spiego.
1: E poi allora, bagliare di qualcosa, 10 4 di vicini, stato assente, un uovo trovaia con gli agricoltori.
0: Yeah.
1: Un uovo trovaia, e rimane la nazione.
0: Yeah.
1: E c'era un agricoltore, un Anton trattore.
0: Yeah.
1: Lui si occupa di fare i dossier, a fare così. Yeah. Siete vicini.
0: Yeah.
1: E dico, qual è questo? Qual è questo che chiama tutti i giorni per l'orte a fare così? Ti dico, e tu non hai più una passione. Hai un teso, un sorvetto andante di pomidori. Ci vuoi con la bella sorta, ci vuoi con la...
0: una
1: passione,
0: una cosa fa caso in tunui, ogni che fa delle vostre giornate molto aperte. No, ma è vero che no, ma è vero che
1: sono sente tutti i giorni. Oh, allora, che passione.
0: So che ci manca forse è che seria una ona d'avere un scambio tra voi e altri ortulani bastionati, eh? Per bere appena esperienze, per parlare, per contrastare esperienze, perché pare che bistan assente senza telefonare, eh? Seguida noi consigli, ma seria una ona forse d'avere un scambio ogni tanto.
1: Ed è tutto affatto normale.
0: Ah, so.
1: È tutto affatto normale.
0: È una diama che faccio,
1: senza, senza dire che non so mica da cui sento con Giuseppe, ma qui, sul giorno, ce ne d'astre.
0: Beh, per questo,
1: ce ne d'astre.
0: Seria una di boe a senti baretti barè e anche di gente così, contrasta in amicizia, in gira sa passione.
1: E poi è così che si avanza.
0: Chi si avanza, è ben inteso.
1: È così che si avanza. E è vero, bon, sotto appena l'ordinario, che io stamane a 6 ore l'andorto, aggiusto i pochi legumi, non avanzano mica a maniera, e beh, aggiovato, allora abiteremo da qui a 2 anni. L'aggio capitato, l'aggio suato, e a uomini non menano mica. Bon. C'è un clima e tutto, stamane per esempio fece mica troppo caldo, siamo in montagna qui, ma è condizione, io so come lo fa per farla crescere, questa qui, si può abbandonare tutto, si può abbattacare mica con legumo.
0: Io capisco.
1: C'ho la forza destino, boh, ma questa bene per bene esperienza, bene. Si accoppia la pena.
0: Oui, sono entrati a rivedere. Infatti, si è appena come un sisco, un virus, una malattia, si è contagioso. Hai gente che vi sta assente, forse dove piada da suo coso di l'orto e dunque ci la vada a far passare?
1: Può essere una maniera di contarla, può essere una maniera di fare tanti anni, io lo so, parecchi anni.
0: Forse è un mischio di tutto qui, diremmo.
1: Se faccio piacere, tanto meglio. In tutti i casi, quando è la stagione di malattie, tutti i zucchini a fare così, c'è parecchi che mi chiamano. Vi chiedete con il telefono lo trovano.
0: Ah, beh,
1: non è che mi caso ogni giorno hanno andato tutto, ma visto l'anellani, c'è chi non andava mica, c'è chi vabbè, c'è chi vince, quello lì, no, a Sarnas non andato le gumbo, guarda, esattamente questo, a Sarnas.
0: Allora, Badiai, mi faccio a Brumes, so mi metto a fare l'altro, a prima gagetta, ad Angoberboi. Non so mica so che lo gesera dentro una gagetta, ma ad Angoberboi.
1: Solamente avete l'anni di un moviolo, una dei ritirata che da qui a 7-8 l'ho
0: detto. Ho manco i giorni,
1: dunque avete gli stessi anni, allora.
0: Avere del. Boh, essere sempre in forza, a 90 anni, vi faccio confidenza.
1: E poi da qui a tanto l'orti a lanciare un nuovo cioè io, ma un avviso adesso a fine, in Bizzano sono uno di soli,
0: Bene.
1: Ho fatto una manga con un manico, un giovane, ci sono alcuni manieggiano, ma c'è Tarnesi più facile, che volete fare,
0: è così.
1: A me mi fa il piacere di parlare a giù, questo è sicuro, di raccontare ciò cos'ho. E ciò che cerco più vinco una vittoria, più la posso spiegare a chi sia da.
0: E questa l'idea da avanzare tutti insieme. Ecco, Ise. Allez, con gran piacere, una bella giornata, a Beige. Continuiamo di dire oltre, fermo piazza Gian Pedro, che ci diamo da Gorti, Gian Pedro Gosaludo, buongiorno.
2: Saluto Ianca, salute. A tutti quelli che stanno assenti e un saluto all'amico Giuseppe.
0: Allora,
2: prima mi piacerebbe parlare appena di scuola corsa per mettere una pressione e dopo parlare radio da strafare, giusto, sono stato contento di stare in manifestazione per dire, torno una volta, perché non abbiamo mica bussato già la settimana passata, per dire tutto che penso di questa scuola e per contarvi un fatto che si è stalbato dei giorni fa, per dirvi quanto è importante che la stia aperta questa scuola. Sottendo la scuola era con Mogiucci e facciamo due bassi e Carugiona Buleo e a giusto un morende che ha scontrato una amica aerea con un'amica in basoglassa. Dunque hanno cominciato a parlare in corso, mica non sono mica stato meravigliato perché la giusto Barretti e gli scorre in corso con la Strigidelli di scuola corsa. Ma poi lui c'era, quando mi sono messo a parlare, mi sono messo appena in Daredo e ho visto come li parlavano. E ho visto come due anzianetti che parlavano in corso. Mi ha fatto qualcosa, mi ha commosso perché Beria, al di là da maestria, da lingua corsa, hanno tenuto, perché l'altro idea la so che lui parla corsa in casa e non in scuola, saranno tenuti questa maniera di fare, questa simpatia, questo galore e questa maniera essa, sapete che accompagna la lingua corsa e che si perde sempre di più. E ha visto questi due idee, l'uno e l'altro, e mi sono detto, sortiamo da scuola, sortiamo di imparare ad una lingua, così, e ritroviamo appena ciò che è stata la lingua corsa, ma attraverso i giovani, di idee che si mettono a parlare.
0: Una lingua porta al di là della comunicazione tra due persone, porta mille cose in più,
2: cose in più, ma è vero che troppo spesso ci limitiamo a imparare la grammatica, di vocabolario, e questo ha visto qualcosa, e mi sono detto, quando c'è l'immersione in casa e l'immersione in scuola, tanto scattano belle cose così.
0: Cambia tutto.
2: È importante oggi, e qui stanno chi bene dai un centro in Bastia, da qui a 4-5 anni forse 200, immaginate appena 200 gideri capiata così in Carugi che si mettono a parlare corso quando si scontrano.
0: Spero che la di avere, spero.
2: È per questo che ho la tene e ho la sostena a scuola corso e ho la esse contro quelli che ci rivendono di dare noi scuole, noi classi e che ce la mantengono il più possibile la pressione, penso.
0: È bene che c'è l'idea, è bene che ci siamo abbisti che il sostegno è assai maggiore importante, tanto meglio. Dopo Hai un esempio, ci ho aggiunto un esempio perché ci sono parecchi amici che sono di noi, nelle scuole, in radio classiche, immersive, pubbliche, se posso dire, costi di noi, c'è un bel lavoro che è fatto e che continua a essere fatto, non è già mica minto comune, ma su lavoro si fa, e è vero che ho fatto di, come posso dire, d'accadastare tutto insieme, sera ferra che domani beh azugeda ad agambia disigur questo bacquisobi donc sudrawai per avoir i risultati forse un somica palpeule zobosui così ma ci undimo bienamente ben
2: e penso che siamo in una buona strada ouais che ce la continua così
0: oh. Ah beh spero voyez spero
2: bon quindi rapirabria appena sa di 2 minuti
0: e questo era obusidio allora avevo negativo
2: no non c'è mica negativo no giusto perché sapete ogni tanto sto assente mi piacerebbe a chiamare ma un po' su mica
0: yeah.
2: E dunque per i bianchi un affare dei 15 giorni va quando hai parlato di informa
0: in teba in tour in tour
2: in tour non hai mica mentuato due o tre maniere
0: forse
2: che io conosco per portare di più voilà. Dunque allora una maniera che hai inteso è sei di bolso un uomo di bolso di un uomo che può fare sai vicende che sai in forma un uomo di bolso quando io la più intesa sei di bolso come un bolso
0: come un bolso le poignet
2: le poignet
0: ah. D'accordo, e se di bolso, d'accordo.
2: E se di bolso, un uomo di bolso di un uomo che si portava.
0: D'accordo.
2: E una maniera semplice che corrisponde bene a sa maniera di en forme, semplicemente quando scontra qualche sia di bassi, quando vuoi da di bassi, rispondi da mi bassa a mi basso.
0: Come disanti, come a distiocchi, come.
2: Un confondo con mine basso, quando mi dico mine basso, mine ho.
0: Ah, yeah,
2: a di basso, mine basso. Per me de l'idée à Biu Bigina per dire je suis en forme voilà.
0: D'accord
2: e come perché mi faceva pensare una parola perché bon oggi c'è il moviole mi buona fin gli piacciono sempre andare in furia quando li giocano in biciclette in trottinette e aggiusta la due fin musta la due mesi fa un mangagnolo sapete un balançoire nel giardino da Mosocera e mi dicevano sempre non so mica se so che la duetto se la non parla in scuola non so in due dicevano puntami a fondo e mi sono detto io ne conosci a due o tre maniere di dire a fondo ma sono andato per un viaggio a cercare una giudrosi e la duetto fin tanto che mi guide a fondo mi punto più a fondo dunque la duetto imparato sei maniere sfarente per far vedere quanto era ricca la nostra lingua e va dire se sei maniere per far vedere appena quanto era ricco in piazza per mica di a fondo c'era dunque a tavoletta
0: sì
2: a tutto vrulo a tutto andà
0: aspetta di scrivere a tutto vrulo
2: a tutto vrulo
0: a tutto andà dopo
2: a tutto andà
0: yeah.
2: A scadula rotta
0: questa significa
2: a
0: tronchera i gollo
2: e a dinuquer, sarebbe a tombeau ouvert en fait.
0: Ouais, et à dinuquer, hein.
2: À dinuquer.
0: Quer, hein, à di.
2: Oui, à dinuquer.
0: E sono arrivato a mi scappa ma noi ci dire io scrivo con un amico in Pedranera avevamo una garozza e falavamo in Savrene e c'era sempre una persona che ci gira ma da arrivare più tardi ma l'idea era questa falavamo a rompe gli avete
2: a rompe gli avete
0: ecco.
2: Ma immaginate appena come la raffiorita sta lingua passiamo di una lingua ricchissima così piemo la parola in francese e mettiamo o a fine
0: beh questa ce la fa più no? Un riflesso sui giradio che avevamo forse così in un primo lampo ma tutto che rimanerà con resto sopra sui allora ce la passa questa periodo appena strana dura e ce la dimba appena o spino sopra sui e poi veneranno i veli orni
2: ce la riacquista si piccole
0: e piano piano tutto questo lavoro si fa
2: e ultima fase non c'è ni mudare c'è qualche
0: sia c'è qualche sia ma un'ultima cosa
2: giusto una fatta che di una parola con le mica scritte in un dizionario, sapete so che lei è una rifumata.
0: Rifumata?
2: Richumada.
0: Non, che, non.
2: Allora, di quella di una parola agostinese, voglio spiegare perché esiste ancora, forse Michi Nastro, forse si chiama di un'altra maniera. A Richumada, dunque nemico va tu di Richumada o qualcosa in oro, un braccialetto, un anello. Bon. Richumada, una Richumada di un fenomeno che si basa di verano. Perché in corte abbiamo due fiumi, la Restonica e Tavignani, e bon, sappiamo che in la Restonica abbiamo montagne alte a 2500 metri più ridonde, tutta sera dalla Dinicia fino a un ridondo, e questi c'era nei tempi ancora di assai neve, mm-hmm. E quando di verano picciava a usore, riscalava la neve e empia tutti gli argali, Riuseco, di Mosa, Nugaria, Bravina. E il fiume cresce e a Richumada è trovato che Borto Mezzogiorno, principio di dopo mezzogiorno, il fiume cresce a sera, quando sono rappicciuta la tracciata, rivalava. E ho fatto che lo cresce, che lo riva che il fiume, ne assai, di una giornata si chiamava Richumada, di una parola adubrata dai biscaor, da quelli che stavano a Remba Fiume, che hanno l'orti, che hanno i gas e gli girano dando al regno, non sta Richumada, come era Richumada oggi? E poi che conosciuto, è un radio manco drone, non ci sono i sicurani.
0: Ah, d'accordo.
2: E forse si gioca in un'altra maniera in astro.
0: O ci sarà mica un'idea di Schumma in un amico, sì, vede?
2: È un Schumma.
0: Voilà, Schumma che forse... Richumada, beh, io non conosco mica, dunque ne posso mica parlare, ma a Riedeni, ma poi l'ampiamo una diama quelle che conoscono, no, per saperla. Ecco, Oyampe, allora ringraziamo una bella giornata, Inu.
2: A beggio.
0: Andiamo un casinca, ci aspetta Benete, poi daremo la parola a Angelo. Prima Benete, buongiorno.
3: Saluto Oyampe.
0: Saluto a voi.
3: Saluto un nostro amico che vanta assai e virtù di Ascolagossa, e sicuramente chi se tu c'è più in più giovani che praticano la lingua, si spera che li veneranno anche un'altra missione.
0: L'idea è questa.
3: E di via Ostra di una scuola corsa.
0: So bosco, quando abbiamo ridirato da qui a 13 o 14 anni, ma i primi fiori di radio di questa scuola corsa e di tutte le scuole di corsa. Dunque, qualche sia ben era rimpiazzato, mi spiego.
3: Sicura. Allora, io saluto a Giuseppe, come sempre, il nostro ortolano. E penso giusto appunto ai Vasciuri, a studiare i Vasciuri, che gli era stato ammentato da una poesia, mi pare, di Antone Tardi, che gli era citata da Filippo.
0: È vero,
3: ecco. Allora, sicuramente chi Antone, soprattutto a sua moglie, che gli sorbinca. Perché sicuramente gli odiano di Vasciuri, non dico mica era una specialità sorbinca, ma è vero che a Viaggia di Agasinca era una grossa produttrice di Vasciuri. Allora hanno ammentato per chi nome i Vasciuri, no, i Nebicini.
0: Ah, i Nebicini.
3: Allora mi domando se i Nebicini non sarebbe mica Vasciuri di un ebbe.
0: Ah, è perché li chiamano così qua su di noi. Quelle sì. Salva verità, ma quelle di un ebbe sono chiamati così, mi pare.
3: Sono chiamati nebbicini. Allora, un bel mica va un Vasciuri che noi conosciamo assai, un nostro amico Coccorosa, che chiamiamo un giallone, donna.
0: Ha un giallone in
3: noi? I giallone, i giallone. Era piuttosto o Vasciuri un suo cornuccio, perché è giusto appunto qua, gli erano Vasciuri che si facevano un po' dura, perché venivamo 13 per Sant'Antone, quando la comincia a scalare a dare, che la comincia a sciuare, facevano le famose vasciuraglie e in padura. Perché non hanno mica bisogno di un'acqua.
0: D'accordo.
3: Non era mica come Loreto.
0: Ah beh, così è montagna.
3: La sera gli ho parlato di sorvo con lei a puntare in piazza. Ma Allora, per questo che da tanto un canto me ne godo qua su un torretto.
0: Ah, qua su a Fontana c'è bu.
3: Ah, poi c'è un fontanone con sei uocche che tappano un'acqua.
0: Fresca.
3: Anche un piena sicchia, c'è un affare che c'è. È un miracolo.
0: Ah, io si può dire così.
3: Vado della Vane. Poi con un'altra piazza c'è un'altra. Ed è così che danno sei acqua e che le vegiano i vasuri, i balu.
0: D'accordo.
3: A questo noi avevamo i grossi vasoli, vasoli usuasson. Ed è quello che dice.
0: E usuasson conosciuto, io.
3: Tu grosso vasolo, voilà. Mi ammena bengo che ordacci dopo i vendiano secchi. Quella. Ma per io ne è giusto appunto a Padula. Quando mo ci pensa, sicuramente chi, a sapere chi. Ciò che chiamano le maresciallo.
0: Yeah.
3: Venne da Padula, Marè, da Padula.
0: E beh, in corso, un dice nome con Padulaggio.
3: Un Padulaggio. Un Padulaggio che. Qui tutto. Un giardiname si vegia in dei luoghi dove c'era l'acqua, era a Padula.
0: Mm-hmm.
3: Perché in Padula l'acqua a terra sua. Ma dopo c'è sempre questa mobilità che colla
0: yeah.
3: E chi alimenta a

0: A voglia di perché? Perché lì mi piacciono.
1: Ah, beh, aiuta con tutti.
0: Allora, state assente. L'aghiamo a piazza d'Alpi.
1: Eh beh, ma che tua che sia che sta in OLED, così la domanda subito come è lo, i gamma quelli di un nebbio, i nebbiegini, per sapere, per confermare sa parola così, li mandiamo subito.
0: Non ne sono mica sicuro, mamma, mi pare.
1: Mi pare anche a me, ma è sempre meglio domandare a quelli di luogo. Allora, bene, una bella giornata. Con piacere, a beggio. Allora, andiamo giusto appunto in Noletta, Angelo, salute.
0: Saluto Conca, oggi parla di qui, che mi viene in mente, prima hai detto che hai lavorato una parola, rompi le stacchette, come hai detto.
1: A rompe gli avete.
0: Allora, noi questo, io almeno non lo intendo, ma noi si sia. De noi si dice piuttosto a rompigliere, cioè.
1: Ah beh, perché
0: sia che c'era appena chi anche noi abbiamo le ruzze, le biciclette, mai capito.
1: L'idea è sempre la stessa.
0: Penso, de noi diciamo piuttosto a rompigliere.
1: Eh beh, infatti si va là a una videzza scema che il rischio era sia di rompere gli avete sia di rompere i gerchi. L'idea è sempre la stessa.
0: Penso che nel secondo luogo dopo si scambia.
1: Forse che c'erano con due me, ma ricordo mica.
0: Non so mica. Dopo.
1: Allora, l'abitante di Unebio, già per rispondere. Come gli chiami tu l'abitante di Unebio? I nebiegini?
0: L'abitante?
1: L'abitante, quelli che stanno in Unebio. I nebiegini, no? Questi sono i dologhi, comunque, no?
0: Allora, sono i mologhi, ma. Non mi sono mai posto a questo incredibile, i Fiorentini, che erano i tesi, i Santoperacci, i Santoperacci.
1: E la giuntesa, sono basi sicuro,
0: Come sarebbe la parola?
1: L'abitante di un nebbio sono i nebbiegini.
0: Domandiamo che chi sia che sta. Non mai intesa, ce la domandava un linguistico.
1: Un po' io mica insisto, perché
0: che sia l'altro che la sa, io mi sono mai intesa.
1: Salva verità,
0: incredibile.
1: E mi sono ci mica d'altronde una canzone.
0: Per esempio, gli antenuni sono in Iulin, i Vastiacci, i Raiaccini, non so mica.
1: Ah, c'è anche una canzone greo di Eric Mattei che si chiama così, sono come Cascimida, non sapevo quale che l'aveva scritta, c'era questa parola nebbiegino, nebbiegiano, domandiamo, ci sarà qualche sia di un nebbio che ci starà assente.
0: Interessante.
1: Oh, fatto di caso, un radio mica inventa, non creo mica, spero.
0: No, penso mica, te manere, C'è sicuramente una parola che indica qui. Giustamente. Allora, dopo a Staffari di un piacere di sentire, mi campo quando sento gente così che parlano di usare fadi. Di giardini, di a chi parla di fagioli, a chi parla di bomiori, a chi. Beh, per esempio, noi dimmo e bumate. E certi luoghi dicono i bomiori.
1: E il nostro amico Giuseppe Bezzani lo parla di bomiori.
0: Hai inteso, dopo però lo scambio, dopo giusto per compie. Aggiunteso stamane da giunteso con un bueda coso
1: Olivier Ancet a uno
0: bellissimo ha già ascoltato, mi sono campato piano conosci appena così qualche canzone perché sento che l'ha composto ha già imparato sai cose non dalle missioni che lui e poi l'altro giorno ha già ascoltato Inocu con Fanfan Cesari eravamo militari insieme.
1: Ah, d'accordo, io.
0: Eravamo militari insieme, ha già compiuto un coso militare. Quando eravamo militari, io ho fatto un servizio militare nella regione di Turò, dalla sicurezza civile, e all'epoca c'era un nostro colonnello, perché c'era sai corso.

0: Argentina'da Almada, gli erano parecchi corsi di corti di uno quello dello che lo ha testa ci aveva il crivo o io anche quando noi andiamo ci pigliava di lui ci parlava corso ci diceva guardate se dicini d'asti che facciano una conneria a sera quando voi andate in città a fare così a una biglia. Ma se voi corsi fate gli stessi affari e da biglia dice urte perché? perché dice sempre noi siamo più arti che l'arti dell'onore se mi vade
1: sui spritz
0: e da biglia non qui più che l'arti e ogni tanto non vi da fare più che l'arti no. Beh, ci piazzava, diceva, noi dobbiamo essere, di arritalinia.
1: Capisco che lo volia, era una maniera di cercare sempre a tirare in su, piuttosto che di una forma d'orgoglio, in si può dire.
0: Noi siamo i ritti. E devo stare lì, devo andare con le rie da via, anche più che lasci.
1: E qui, allora sono tracce di comunicare per messaggio con Stefano Isotta. Allora, e Berghi, certi dicono in ebinchi, questa esiste in noi, e vengo di droit a tempo, non da internet. Allora, c'è forse parecchie maniere, perché se ne diamo a quelle io logo, secondo ciò che ha di forse ne bijinco. Né bigino e né biulinchi. Allora, qual è la parola più conosciuta a Ubrada? Ce ne tre. Né bigini, come quella che conosci a io, né biulinchi o né biginchi. Infatti,
0: non mi sono mai imposto la questione, non ho mai inteso. È interessante di sapere se da altre persone che hanno già inteso una di queste maniere di...
1: Stefano mi dice che lui... Stefano, nostro amico Isotta, ha passato assai tempo con un pastore o luogo e lui, sul pastore, dice in nebinchi. Donc, già, è un'informazione. Io, aggiunteso i nebiegini, questa, l'aggiuntesa, sono dico mica scimida da Owen di Giacomoni, ma adiabbero di sbagliarmi, Donc, voglio mica avanzarmi loro. Voilà, ma domandiamo a quelli o luogo...
0: Interessante,
1: Biere, così ci dà appena di travaglio di ricerca. Allì.
0: Allì,
1: a ringraziati, a beggi.
0: Ciao.
1: E quello, di idea vostra, tanto è questo che ce l'ha detto a Zoe quando dicevo una domanda. Allora, per rispondere a una domanda, ma allora di Maddalena, eri parliamo di, come posso dire, di l'universale piuttosto, c'è questa canzone di un gruppo Gelo che si chiama Ae Vente Idee, Le Maestà Assente, così abbiamo la pensata dai noi per dei nobili, e giusto appunto Dede scriveva e cantava di l'universo, parla di Udo Baese, allora stiamo assente e vonte idee, cugilo, e poi aspettiamo di idea oggi 04 95 38 28 21.

0: parla de Bourdieu, je trouvais, je parlerais de nous, de l'univers. Tony Jaffer, il dit, disant tout bête, hein, tout si quadio, hein, si un fondouille ou neb, elle ou nouvelle aussi, j'ai nebulinki, hein, c'est così, hein, Tony. Nebiolinki. Alors, è montezu, awa, nebiolinku, nebienku, nebijinu. Forse, ne sentiremo altre, ma di interessante. Allez, andiamo per continuare a nuovi mobo, e demo a barola di un antone, salute.
1: Salute, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, salute, salute.
1: Vabbè, se ti ve.
0: Io non c'è male, boy.
1: Piano piano.
0: Allora, diteci.
1: Allora, ovvi a me la montagna che era di tu. Un cortinese, i risumati.
0: Ah, risumati.
1: I risumati, quando lo fa, quando lo più in montagna, non siamo in piedi, quando lo più in montagna, fanno i risumati, gettando solo andare a pescare perché i pesci mordono.
0: Ah, d'accordo, d'accordo. E dunque l'acqua diventa appena torbida, insomma, sui così,
1: ecco,
0: e forse aiuta.
1: I risumati, come assumo?
0: I risumati, d'accordo. Dunque, e beh, sì. Ecco una conferma di Sabarola, hai sì. un confio morbo allora?
1: Sì, mi chiedo risumati.
0: Ieri, ma gli stessi a parole.
1: E io sono una piccola variante.
0: Dunque, quando Lubio ha
1: inteso parlare.
0: Non dice, quando Lubio è in montagna, dunque, su tempo che l'acqua falesse, il radio, tanto questi andava a piscare, e si chiama una risciumata, una risciumata.
1: Quando la scuola, di nuovo,
0: di acqua che ben aggiustasse.
1: Quando il fiume empie un po', quello fa la pena di...
0: D'accordo, e beh, ecco così, un'altra bella parola, allora.
1: Dopo, io in tesoria, quando voi volete rompere, a rompere i cerchi, a rompere i cerchi. Questa, sapete, dei garretti.
0: Ah, beh, bene, era d'Agostini.
1: Era da muro, diciamo, perché i cerchi sono che si mettia quando si mettono in ruta il lupuso.
0: Per tenere,
1: E dopo c'è una cerchia per tenere la ruta, non si ne sotto mica.
0: Che ridiamo appena in francese una cheville, e giriamo, le petane.
1: E con le cheville.
0: Sì,
1: perché vedete ci sei chiavette e i cerchi noi o cerchi la ruta della garretta.
0: E penso che il linguizzetta e geno a stronca di avetta di Paolo Andrea Gozzalu de Goringrazio mi ha mandato sa espressione a stronca, noi mo a rompe di avetta e lì a stronca di avetta, ecco.
1: E gli stessi,
0: l'idea di va sentire tutte parlare di questa che è interessante di noi, deve pareci parole.
1: Dopo via sai un tempo sono un poco sempre c'è qualcosa che mi interpella quando sento parlare di parking di bloccumi anche di sciacamana
0: sciacamana
1: c'è qualcosa che mi
0: un bico amico.
1: E perché non ci darei amico una parola questa? E anzi, mi pare che non li fissimo così. Che un garatoio
0: un accantatoio. Io non mai de ragione, un garatoio la giuntese in noi.
1: Garatoio o accantatoio.
0: Io per in gara, per...
1: Blocchimi.
0: Gli è per parlare di un blocchus, un blocchime.
1: Noi diciamo in camà, l'interesse sempre in camà.
0: Ma allora, admettiamo, domani c'è una manifestazione che bene e che in camà dunque a circolazione, dite così, o fatto di bloccare.
1: Normalmente
0: D'accordo, no, ma non la conosco mica. Per
1: a me non ci sono altre parole, non conosco mica, ma questa via.
0: Allora, mi vuoi demettere così non infrasata? Dademo un esempio, puoi demettere sa parola in cama così se un po' più chiaro per tutto ognuno.
1: Per esempio, quando si viaggia una vettura un corpo si pianta per una ragione o per un'altra, dici si è incamata in qualcosa.
0: Ah, d'accordo, io.
1: Ma se incama tanto al collo, è una meccanica rallentata che incama i rotti o non avanzano più.
0: D'accord. Et donc, c'est sa notion et c'est... D'accord. Et donc, in camma, eh ben, amant parado na gunisci ami, che je so...
1: Ah, non conosce, non penso
0: mi... domandemo, ma, in camma, ou va tu di ridroa, si donc, il s'agit d'oa, j'en ai de se bloccado, donc, hein, ma, si de incammado, donc. E già cerca di ridare la guessa, io.
1: Dopo... Sento sempre
0: di
1: chiacchierare, ma hai visto la
0: rimantesa
1: quando era sentita.
0: Poi si dice dicendo applaudisce, no?
1: Applaudi no, manco, no. Applaudisce in Italia la dice.
0: Yeah, yeah, so, so.
1: Tanto un famoso.
0: Allora, come uscite di voi?
1: Opera. Noi siamo Chapita e Mane, Chapita.
0: Ah, beh, Chapita o Chacamane, Chapita
1: e Mane, quando girano ancora la rivista ci Chapitano la gorilla.
0: Eh beh, bene una sciappa, una sciappata, una sciappata.
1: Una sciappata,
0: una sciappata.
1: Ma
0: Chapita,
1: Chacamane gli è giuntava di poco, perché non sulla giumantese.
0: Eh beh, Chacamane, si capisce, ma viu subito, so, è mane chi, si capisce, allora, non so se è stata inventata. O è stata inventata, questo è un laso, o allora è una parola che si dice in certi luoghi, mica un altro, non lo so. Ma oggi è entrata in radio, non ha parlato di tutti i giorni,
1: eh? Yeah, è vera.
0: Proasine, quando abbiamo sentito, ha capito, è noi, eh?
1: Yeah, capisco.
0: Ma capita di mano, Berghi, l'idea sarebbe di cambiare ogni tanto, una volta di dubra a barro da Chacamane e poi un'altra volta di capita... Allora, capita di mano, ecco. No, ma... Yeah. Ma più ce n'è, più si ne obra, eh? E meglio è.
1: Ma hai da che sia la vita?
0: Ie, se vuoi aggiustare un'ultima parola con piacere.
1: No, io stavo per domandare, che qualche sia, sai ciò che vuol dire un buttaro?
0: Un buttaro?
1: Aiuto io, un buttaro e i bizzei.
0: Ah, un buttaro, mica un...
1: Un buttaro.
0: Ah, un buttaro. No, io so mica che è un buttaro, ditemi.
1: È una domanda anche, ma io sempre inteso di la molto in tu, quindi che sia che faceva guampa con l'amica, sei un vero buttaro, è una espressione, sei un vero buttaro, parli a che sia.
0: Ma come un scazzagane, che sia chi...
1: Rompistacco,
0: non pare un buttaro. Ah, domandiamolo se qualche sia inteso.
1: C'è un vero buttaro, e c'era questa.
0: E l'altra come era? L'altra
1: I visei, fai visei a qualche sia.
0: E secondo voi, chi può noi se visei?
1: A fai visei, fai strazia a qualche sia.
0: Ah, c'est la force à contraction de dire par la française misère, et plutôt que faille misère, faille usère, il y a une prononciation qui compte. D'accord, il y a. Ah, d'accord, oui, c'est. Bon, ben, demandez-moi, l'empêche-moi ça, dire ma bouche.
1: Alors, lâche-moi,
0: qu'on piège, Dion Antonio, une belle journée, ringraziable. A Belge. Allez, andiamo una barrada, ci aspetta Amado. Amado, buongiorno.
2: Saluto, io anche e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: E io, Brido, non tira mica un muso. Zitto. Però va...
2: Sempre così è preso ne canto.
0: Bravo, allora, diteci.
2: Un buttero per me di una persona di appena bufalo, eh?
0: Ah, io sarà la stessa cosa, allora, io.
2: Questo è un buttero, eh?
0: Un butto come un bufalo,
2: d'accordo. Una persona che non mica troppo ricordita, cioè un bufalo, lui no.
0: D'accordo.
2: Lui, abbiamo la barulla risumata.
0: Allora, diteci.
2: Mi diciamo, risumata si dice, anche per esempio, questi da una rinfrescata, da una risumata di pintura. Per esempio, quando da una rinfrescata o un pezzo, a un pezzo di casa, e in francese sarebbe badigeonné.
0: D'accordo.
2: Beh, l'idea quando avete un gioiello, per esempio, è risumato e d'oro.
0: D'accord.
2: Richoumande, il est plaqué d'or.
0: Plaqué d'or. Parce que Diago Mouzante qui me mande un message, Richoumande un paillot, il dit nous, va tout de rétamer, comme Ristagna, hein, l'istesse.
2: Ristagna.
0: D'accord, d'accord.
2: Oui, il y a un petit ce barou de Gusti. Ostumente, c'è qualche parola che mi viene così. Questo spizza nei sobanni.
0: Allora, ho fatto di spizza nei sobanni? Si deve?
2: C'è una persona che è in piena salute.
0: Piena salute?
2: Come l'ha detto l'amico di Corti, mi chiama, è in piena forza, gli vuote un borso.
0: Gli vuote un borso, d'accordo.
2: Ne abbiamo fatto uno in Antovino. Questo mica se può ricordare.
0: No, ditemi.
2: O vino nero faceva te o borso.
0: Ah, yeah, on è tanto d'altronde.
2: Oui. Dopo, stassi nei sobanni. Questo si sta nei sobanni, mi chiamo, un cerca mica avanza.
0: Si contenta di ciò che lui ha.
2: Di ciò che lì. Falassi nei sobanni, no.
0: Ah, tanto bisogna sentire male questi allora.
2: Questo che puoi sentire male, ma di nuovo hai ricevuto una tia novella per parlare di sobandi, può essere anche una paura.
0: E questa goria, ricevuto, si è spaventato d'un colpo.
2: Una più che i bannellose.
0: Questa si capisce, eh?
2: Una più che i bannellose. Questo può approntare i sobandi. Un malato con ci sono mica può affrontare i sobani.
0: Ma io pensate.
2: E così beve così non giusteranno i non.
0: Bon, e avanziamo piano piano, ringraziamo Amado.
2: A bene.
0: Diago Mouzante pour Bouzimon et pour un salut de Donna Steve, nous, Libiage, sa baroule di Chapita, hein, pe di, d'altri, gino, Chakamana, ma Chapita, di una baroule qui piace, nous, à notre amigo Steve, nous, in sotta, au di sotta. Diago Mouzante, bon giorno.
3: Salut à vous, salut à tous, salut à vous.
0: Salut.
3: E Richouma, noi gli Richouma i baglioi, poi Richouma poi mette una guscia senza di qualcosa, mette quando facevamo i baglioi Richouma non mettiamo un ramo.
0: Ma io capisco,
3: la spesa un fuoco, un fuoco gira.
0: L'idea c'è sempre di mettere una guscia, je dirà, a ego apposta, una couche en plus, allez, c'est raccolto.
3: Ecco, perché poco a poco
0: si rouge, ahi.
3: E abbiamo inteso con Olivier Onse, francamente è stata un'emissione di grande qualità. E quelli che si mandano tutti lì a poesia, sapevano che ci siano assenti, perché farebbero una riverenza giustamente, anche la poesia e un rimaore.
0: Ne parla
3: proprio, E poi a Bediga e dunque a Zà, perché facevi lui gli ami rispondi, e assai è un cittadino che è degno, che diventa assai la lingua e che si impegna assai e che ama esci la lingua.
0: E poi un berro d'alente di Boeda, hein? Questa non si può mica pensare al contrario, di nuova scrittura, e poi il suo libro Gusti, ciò che è interessante è che va a confrontarsi con altre poesie straniere, eccetera, fanno sempre creazione, e tanto quando è leggere, e invito a gente a Pia il suo libro Gusti, che si chiama Musa, francamente senza talento non ci debbo desurte, hein? È impossibile. E lui ha riuscito.
3: È un poeta che sa fare lì a tutti i locali, l'università.
0: Esattamente.
3: Questo è un poeta. Un poeta è a profondura di parole quando si vede. E parole si vende come vuoi giardinare. Se vuoi giardinare in questa maniera, o se vuoi giardinare in donanza, si scambiano. Quando gli calzarelli dice c'è un fiore più muscante, a rosola senza spina, gobo suo e cosente, ogni giorno, ogni mattina, e con te oggi le venti, questa è così, c'è la profondura, e questa è la poesia.
0: Ecco, no, ma si
3: parla di Diaz Rio, di questa maniera così, così. Mica c'è la rima, ma c'è la profondura, e poi c'è l'immagine, E questa è questa.
0: No, manca appena. Abbiamo saputo una cosa che con i guntemi fai guntemi. No, i guntemi mica i bui che sono marosi.
3: Ecco, io vi ringrazio
0: e poi vi prego una bella giornata.
3: A presto anche a voi.
0: A beggi. Allora, so basi 3 ore, ma continua più, e mi bisogno della vostra partecipazione, ma va a passare la parola subito a Simone, cosa l'udè? Mo Simone, buongiorno.
4: Salute.
0: Ma
4: come siete? Salute a tutti, a tutte.
0: No, tutto va bene, poi.
4: Sì, da Ovresco, io sì.
0: A Ovresco? Qui, bon, forse gli ecologisti saranno mica contenti, ma siamo in permanenza con la Grim. No, ma io perché siamo in un tuvone, un po' momento che avrebbe fatto corrente, vedi, qui. Donc, siamo mani sera sotto la Grim. Bon, è appena troppo, ma un po' mica vastimente.
4: Ma così, io non è già accostumato a Nim.
0: Adio. Fate gli usatori.
4: No, adio passato a mano.
0: A quale?
4: A chi vuole.
0: A chi vuole, d'accordo. Le
4: che mo va a chi face, dice. E io, quando sento parlare di bue, di antiche canzone, io ne prendo uno che face canzone. Tanto un corso che è francese.
0: Yeah.
4: Che sono magnifiche, che hanno un fondo, e quando devo stare sentendo i soscritti, Bibiano in cuore, anche Paolo Maria Agostini, yeah. Perlaccio, non so se voi conoscete.
0: Così no.
4: Io fratello di Agostini.
0: Ah, d'accordo, no, allora no, non conosco mica, no.
4: Agli Aichi. Ce la conoscere e ce la fargli dire ciò che lo scrive.
0: Ah, beh, conto da un taboio perché io non lo conosco. Se bo...
4: C'è una profondura in tutto ciò che lo scrive, che lo scrive in francese, un corso.
0: E
4: francamente, anche un chiamo rispondi, passo che un sindaco mica va. Dunque, dica che sia di assai interessante, io aiuto, ci siamo scontri, parecchi urti, poi scambiamo, e mi ha detto che una, e francamente è assai una persona che ha assai umiltà e che c'è un fondo.
0: Per lei è appena come luci, con noi brilli ci sono parecchi che bene da ogni ore, penso ai santucci, ma di noi è un paese di buidi, allora se vuoi mica io...
4: Fanfan,
0: di sicuro.
4: Ne ha fatto una ultimamente, ma conta per un giorno ci sono scontri per l'istoria, per l'ubaghe.
0: Fanfan chiama ogni tanto, qualche borta chiama, diciamo.
4: Francamente, e dopo a Corsica è ricca, io quando vedo anche i giovani che cantano.
0: Ah, manca.
4: Tutti questi giovani che cantano un corso, è veramente, è una ricchezza immensa.
0: Ebbene, siamo un popolo di cantatori e di buidi.
4: E dopo vorrei porre una questione, chi ne è serrato male?
0: Allora, questo ci ha domandato Fanfan,
4: Di un testo questa canzone che pone questioni. che ci sarebbe da permettere a noi di rimetterci in questione e di cercare a sapere ciò che mi va per domani.
0: Beh, più o meno noi la sappiamo, ma so,
4: no, forse, sì.
0: Forse che siamo mica come posso dire, siamo mica meglio parte di la società, dunque ce la convince sempre.
4: Eh? Ma ogni mica di convince, e di unghia convince.
0: Ah, beh,
4: perché si può cercare di convince. Ma di unghia convince gli assai difficile.
0: Ma prima io, per gli unghie, giura con dunque inizia qualcosa.
4: Io vi un caso. Dico, quando ho a travagliare, si sono mi rezzo mica una mano, due e tre, finisco per stare in uretto, per stare in casa.
0: Yeah.
4: E dunque si verrà nulla. E di un affare importante, ma per chi c'è una disgrazia, questa questione, questa canzone è una buona questione, perché quando vengo nei nostri paesi, i nostri anziani che facciano i francesimi, di quella fa, di agosto la disgrazia è qui, e ce ne parecchi, non c'è mica niente che hanno sempre ballato corso.
0: Beh, è sempre la stessa cosa, con voi gente certi affari, e lì sono come l'altro. A me c'è una lingua che si impone nanta un'altra. Qui, bon, non è mica entra in dettagli tecnici, ma è ciò che si chiama diglossia. A me c'è una lingua che è superiore, ma è più importante nella società, e spesso piglia us obra e avviene. Ma contunque da voi che aiante i vende la lingua e un da mica di 20 anni ribia di certi scritti di bue di un secolo va, c'è sempre stato questa beura di perdere la lingua. Per questo che io sono piuttosto ottimista, malgrado tutto ciò che si è passato, l'esilio, so che la di un chiamato certi, la francisazione, dopo i cambiamenti, a vina di egolonie, e guerre, internet, tutto questo, la lingua corsa è sempre qui. Biede, naudu cabadoglia a da capo a parecchi cabadogli, eppure sempre qui. Dunque, se la torna qui domani, e ce l'accompagna, ce l'ha cercato di va per me, ad accompagnare perché chi sa lingua di domani sia mica troppo indebolita, ma piuttosto rinforzata, eccetera, eccetera. Ci sarà sempre la lingua, non da chi so che la campada si può gagnare i gusti, è stata assaltata, hanno voluto gacciare, non c'è più nemmeno che voglia parlare, non c'è una vergogna, eppure sempre qui. Dunque c'è sempre da sperare, penso. Diamo opposizione.
4: No, ma diamo qua a me, perché la lingua, la lingua urbana, è sempre stata la lingua urbana. Oggi è nato una strua, c'è una strandatura. Ma a me ciò che mi porta a credere da fare punutene
0: e teneranno
4: con difficoltà,
0: ma
4: c'è mica negarsi, ma è che quando vengo c'è a 6 giorni che hanno mano la lingua e che vi riparlano la lingua,
0: e beh, è questa che ci porta a sperare tutto,
4: dunque io per me passo che adesso è difficile.
0: Ce la riesci subito tra l'anziana generazione, a me, quella che bene, quella di quelle che sono oggi in scuola moderna, tutto questo ce la travaglia in un senso mica fisico, ma ce la aveva sempre in capo questa idea, questa di dramanda, di se alle a generazione, d'abigina i vecchi con i giovani, e si verrà.
4: E soprattutto, quando qualche sia si sbaglia, non ribia mica con cattivezza.
0: No, può ribia, ma con maniera.
4: Perché quando una persona fa un sforzo, che lo sia giovane o meno giovane, che lo ridò la sua lingua, che lo parla, gli dice un affare che gli è maggiore, dunque si domani gli fate lo scherzo e ti parli un rimpuro,
0: no, beh, cioè sei intelligente, ma penso che il messaggio passa piano e la gente è piuttosto disposta ai giorni a accompagnare come lo giorno che a disprezzare come fugaso ammentuato, ma oggi ne manco più d'attualità, se posso dire così.
4: No, c'è un altro spirito,
0: un altro andatura,
4: Con tutti i casi, io tengo a felicitarmi in orte di giù da un cavallo che mi fate.
0: Si deve che fate un travaglio, non faccio un'onda, io sono più maligno che questi.
4: Si deve che l'avete messo un ballo.
0: Ma io sono più maligno, lascio dire niente, sono qui a Pusà, mi gampo, non faccio un'onda, un pago, vedi, è di una posizione più bella io, eh.
4: Io mi compro, eh? Quando sto assente, questo assente
0: tutto. Se ce l'avevamo aspettato sa cosa gusti, beh, tanto meglio.
4: Beh, qua dopo, tutte queste persone che chiamano regolarmente.
0: Cassai che l'avevamo, Cassai, che le so qui.
4: Francamente, io un piacere di sentire.
0: È vero.
4: E di contrastare, di va, sempre in un grande rispetto. E questo è un affare.
0: Si devo i tutti i padroni guidi l'emissione, dunque ognuno ha un pezzo di proprietà, dunque.
4: Poi si o capi macchia.
0: No, io sono un più maligno.
4: Cioè si maligna, sono tutte le picaute.
0: Tutte
4: fini come balanine, capisco.
0: Ha portanto di guadagno di poche cose.
4: Si non farà sempre.
0: Ha giù l'amico in tutti i casi in paragno, questa sì, questa sì.
4: C'è anche un capigosse dappertutto.
0: E dappertutto, ha giusta fortuna.
4: Quando mo dice la lingua, io che lo sia, non va sia così, la sia così, la giungiamo sempre a capire.
0: Ah, questa allora è. Simon, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
4: Saluto a tutti.
0: Deviamo via a Jean, allora non so mica se lo misente, forse che non so mica se le Jean che conosco se le un altro, ma ne conosco parecchi Jean, ma ridiamatevi, forse che siamo stati d'aiati, e mi abbia 17 anni, e poi spiego che può avere di avere del tempo di boe ridiamà e di a vostra. Dunque, torno in mezzo a lui, a 17 anni, buongiorno.
5: Buongiorno, come andiamo? Bene, buongiorno a tutti per chi ci ascoltano. Allora, volevo arrivare a un'altra parola, Rishuma. T'ha due sensi, infatti, per me, t'ha due sensi, un senso di riprendere qualcosa per imbellire, vedete, c'è un muro, mettiamo appena troce, appena un bruttato, e mettete davanti un quadro per rifumarlo, vedete?
0: Ah, d'accordo.
5: E di ricoprire qualcosa per dare un aspetto più bello.
0: C'è
5: un senso lì, e al contrario, c'è un senso, quanto a me, di nuovo, imbruttato, qualcosa di imbruttato sarebbe qualcosa di risfumato, vedete, un pantalone, un paio di pantaloni risfumato da un rattramo, mettiamo parte di o di fanga o imbruttato.
0: Beh, forse l'idea di che aggiustate tona un strato in più sopra sui
5: voilà,
0: di mettere appena il sciuma sopra qualcosa.
5: Di mettere qualcosa di sopra, per piattare, ossia per imbellire un muro, ossia è stato risciumato senza volerlo, diciamo. Se prendiamo l'esempio di coprire un paio di pantaloni, vi siete intrusciati, risciumato d'acqua, risciumato di vanga, se volete viaggiate una vanga, risciumato di gattramo, è imbruttato, vedete? Tra i due sensi lì.
0: Beh, l'idea è perché coprire qualcosa, passare ben sopra, dopo può essere per qualcosa di valo o qualcosa di rotto. Nell'esempio che lui intuava o primo, Gian Pedro, dopo ne ha parlato di noi, Gian Antone, nostro amico Vio Morbaccio, e una risciumata, bene a aggiustare, a passare sopra qualcosa. E l'idea è sempre, ridurremo sempre l'idea in tutti i casi. Dunque. Siamo sicuri di questo senso, ecco.
5: Per me è sicuro così. Dopo voglio arrivare a un'altra parola a fondo che diceva un nostro amico. Ho cercato un dizionario così perché l'espressione conosceva come voi, dicevo io a tronca ti avete, e ho cercato un dizionario, ma parole ce n'è. Ah. Ho trovato a disottiera. A strappare di gol.
0: Sto sta detti?
5: A tronca gol.
0: A tronca, ouais.
5: In furia. In fretta. A tronca chiavetta, a briglia sciolta.
0: A briglia sciolta, come va?
5: A corri, a precipitera, a scatola rotta.
0: A scatola rotta,
5: a tronqué Radigolo,
0: yeah.
5: A Taulette, comme l'a dit l'auditeur, yeah. Nantes, a Frombo Batuto,
0: yeah.
5: A précipité, comme vous dites, dopo il otro a Troncagolo, l'a dit, a Spicera, a Lestra, a Galoppo Mulatto.
0: A Galoppo?
5: A Galoppo Mulatto.
0: Che volerebbe io?
5: Alors, contami di un galoppo di Amula.
0: Ah, mulato, no? D'accordo. Ah, d'accordo, d'accordo.
5: Si dice anche a Trotuserato, una canzone, un pino tunisiano, con l'anda Trotuserato, vuol dire che lui viaggia a spesso a Spicciere.
0: D'accordo, d'accordo. Sera.
5: Dopo c'è a Sfiatera, corre a Sfiatera, a Frombo Batuto.
0: Yeah.
5: A tutta gorza, a rota di gol, o a ciarbello,
0: ce n'era una, un due noi, a ciarbello, a gerbele, mi scappa.
5: A
0: ciarbello e rota, è detto così?
5: A ciarbello in bocca.
0: Se a ciarbello in bocca, sera, è piuttosto questa, allora, ma l'avevi intesa io già,
5: e già lo trovi in un dizionario,
0: yeah.
5: Ogni connessione in un connessione di quattro.
0: Tre o quattro, sì.
5: Anche due o tre, ma mica di più. E se dopo si dice come un tono, si là come un tono.
0: Yeah.
5: Come un tono. A strappatura di gol.
0: Yeah.
5: A strappera, a tronchera di gol.
0: Questa l'hai detta,
5: E a cerbera in bocca.
0: A cerbella in bocca, ecco, cerbella in bocca.
5: Sono espressioni che manca per dire, invece di aiutare, come lo diceva uno scrittore, o a vina di una parola, francese, mancano due parole, basta cercare.
0: È sempre meglio che da aiutare un no a vina.
5: Se notiamo un dubbio, soltanto andiamo, cerchiamo, non veni mica a parola, non veni mica a zoppio, ma potremmo andare a cercare le parole.
0: Voilà, siamo sicuri che esiste in tutti i casi, ce n'è una.
5: Non manca. Ecco, Gioancara.
0: Mi ringrazio e vi prego una bella giornata di nuovo.
5: Una bella giornata a tutti gli auditori di tu.
0: Andiamo sotto a ridroa Stefano. Stefano, buongiorno. Sei lumisante, Stefano?
6: Sì, sì.
0: Salute, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Salute.
6: Buongiorno. Voglio sapere che hanno due o tre cose che hai inteso.
0: Allora.
6: Se passano che parlai a Vale, parlai di una cosa che imbellisci. Una cosa che bellisce di noi si dice risciuta.
0: Come vede?
6: Risciuta, ma mettiamo di te, mi sono bella accavata oggi, accavata risciuta la tua tenuta.
0: Ah, risciuta. Ma a valore, risciuta, d'accordo.
6: Risciuta, dici.
0: Mentre a valore.
6: Dopo di un tesoro a fare, vedi, sciapità
0: per sciacamana, proprio dire.
6: Una persona ha ragione, cioè deve mantenersi per uno.
0: Sì, c'è la mantenere di questa, sì.
6: Perché, io ho sempre inteso capita. Anche quando vengo sentito quando noi andiamo a caccia i segnali, si mette un brione o si mette un moto. Un moto non c'è mica da fare troppo tosto, e invece dici in te, vatta a luogo e capitiglia.
0: D'accordo.
6: Minando di mani così per far fuggire i segnali, senza fare troppo tosto.
0: D'accordo.
6: Tutto fa si sente.
0: Allora, forse chi capita di questa nozione di senza va troppo drosto per
6: i biavoli. No, capita si tappe di mani.
0: Ah, tappe di mani, poco un premio, forte mica a volte.
6: Capita si tappe di mani.
0: Tappe di mani, d'accordo.
6: Perché ragione. È vero che se entri in certe parole che a me mi pizzica nella ricchi, come sa fare d'appuntamento, di un caso mica va.
0: Yeah.
6: No, perché in corso, una lingua corsa si appunta nei scarpe, si appunta una camicia, ma le persone non si appuntano mica.
0: E poi
6: le persone si ritrovano,
0: A titolo personale, e poi cambia anche l'uso di l'infrasato, o vado di mettere la parola appuntamento, perché tanto gusti rivelati in francese. J'ai rendez-vous chez le docteur, dice Noawa. Adio appuntamento de dottore. Allora
6: c'è anche una parafrase,
0: ecco, voilà. E perché se vuoi tu dire questa parola, no, piace, che dia un altro dibattito, ma bene con tu che ha cambiato appena.
6: I dizionari italiani dici te, c'è un uomo, ti muovo, diventa corso. No, non vedi mica questa una lingua. Ma se questa parola appuntato in senso un corso, con niente a veda, appunta tue scarpe, ti dico.
0: Bene, ma
6: appunta la tua camicia, appunta tuo sudino, ma mica di una persona, appuntati un coquitato, no? A me mi pizzica la riccia.
0: Mi piace tanto, abbiamo capito.
6: No, perché ammettiamo, se devo dire inventare una parola, non è unica che inventare un appostamento tanto.
0: Ah, trovo sia robusto.
6: Mi apposta un momento per trovarci un appostamento. Se devo inventare, a me non piace mica inventare paure. Le paure si inventano da parete, non c'è un popolo che vende paure, mica...
0: Ma è bello che quando bon, dopo c'era tutta una maniera di pensare che fa che certi hanno pensato che ci sia sempre trois parole che come posso dire incalcate in tavola francese non a costruzione dell'infrasata per questo che noi siamo a cercare la parola rendezvous allora che abbiamo un'altra nozione
6: per rapporto al corso è un contrasenso
0: e poi ce n'è d'altri un contrasenso
6: E dopo, quando vi parlate di cose, di l'orto, di terra che è sempre croce, cioè faccio tutte queste parole, un luogo, una lenza che è sempre croce anche d'estate, un luogo sempre umido, si dice un tudono.
0: Un tudone?
6: Un tudono.
0: Tru, hein?
6: Tu.
0: Ah, tu, tudone. Tudono.
6: Un tudono è una lenza sempre croce, sempre umida.
0: D'accordo.
6: Non avete manco bisogno dell'acqua, un tudono.
0: D'accordo, un tudone è sempre grosso lì.
6: Voilà, una lenza d'orto è sempre grosso. Dopo si dà un luogo sempre grosso, ma mica all'orto, si dice piuttosto un canigiano.
0: Ah, d'accordo.
6: Un canigiano è un luogo sempre umido qua.
0: Un canigione.
6: E allora, si può dire, a terra si dà asciugare, ma tasso per uno cosa a terra? Si dice rigiolà.
0: Ah, questa, sono più con quale ne abbiamo parlato. Io.
6: Voilà, rigiolà è una parola precisa per la terra, ciò della rigiolà a terra non si può ne far giù. Se è troppo umido, non si può mica fare un orto, ciò della cara rigiolà.
0: Rigiolà, sì.
6: Che non ha niente a vedere con rigiolà, rigiolà è un'altra cosa, ma rigiolà, ça veut dire sécher, ma pas à terra, si dice.
0: Unicamente per la terra, d'accordo.
6: Una fontana è seccata o i panni sono asciutti e la terra è rigiolata.
0: Una fontana, rivengo una parola che mi aveva detto, cioè ci aveva detto a noi tutti, a ognuno di noi, la fontana è cieca, nel senso che ancora è più.
6: Ah, questo non lo conosco mio, non lo conosco
0: mio. Dielo che l'aveva mentuato.
6: No, ma ha detto il suo senso.
0: Ah, si capisce, si capisce.
6: Una fontana è seccata.
0: È seccata,
6: e i panni sono asciutti.
0: Sono asciutti e la terra è rigiolata. È rigiolata.
6: Ognuno ha la sua cosa. Ora, giusto per sedere.
0: Allora, ci diamo appuntamento domani.
6: No.
0: Domani abbiamo appuntamento a 2 ore e mezza. No, ma bon, allora è Beraghi, non manco mo barre, ma è Beraghi l'idea seria di ridroit o usando più schietto, è vero, ma adesso è difficile oramai quando beghe sento diciamo, un cheru di un'antare da Zugiale. Come le entro da questa parola d'appuntamento a dire, insomma, cosa è veramente...
6: Ah, ci può essere che può un gustare, non ma non mi piace che la ricca per
0: come... Ah, poi Birin cresce, non capito?
6: Per rapporto alla lingua corta.
0: Sì, non, Birin cresce, e piuttosto che usano se gusti, cambia usano io, non capisco. E come so che noi siamo eri, mezzo, pensando che l'idea era di metà, vedete, pensando che va bene, e bon, si va bene.
6: Un po'
0: quindi. Bon, d'accordo. Allora, stia a trovarci, a sentirci. A beige, a beige. Andiamo, allora, Battista e Angelo. Battista, salute. Battista.
7: Umare Sciappetteia.
0: Come?
7: Umare Sciappetteia.
0: Umare?
7: Umare la mele.
0: Sciappetteia, bella.
7: La detta Nima Ravis.
0: È bella, Umare Sciappetteia.
7: Umare Sciappetteia,
0: sì. D'accordo, batte.
7: A fiumare, quando tu in montagna che da facca l'acqua e c'è la sciuma bianca andando.
0: E questa è a fiumare.
7: È riconosciuta a Calchisia che a fiumare non si è portato 3 volte. E si attaccava all'alce e se ne sortiva.
0: E allora ha avuto un culo.
7: Ah, mi notava come una. Come
0: ah, come un'anguilla,
7: Hai capito? e ci parecchie affari, parecchie parole hanno cambiato.
0: Beh, l'evoluzione, ben o male, ma...
7: noi le montesi prima non sono mica per andare per noi.
0: Beh, è come quando oggi, bon, senza essere troppo tecnico, so chi si chiama a Gambierina, si sente di meno o meno al momento ad essere morta a Gambierina, a sorridere di Mugusti. E quando devo sentire qualche sia che parla, che a Gambierina non segue da tanto, so chi mi accade anche a me, mica...
7: E mi accade a tutta.
0: Donc è vero che tanto l'orecchie pescano,
7: tanti anni parlavano veramente,
0: capisco che
7: ma non ci sono più, allora venivano le carte,
0: ce l'accetta come le ha e cerca di fare di migliorare, ma capisco che accetti hanno l'orecchie intronate,
7: E dopo c'è stagnare i pagliori, cioè o stagno.
0: Stagnare,
7: stagnare i pagliori.
0: Esattamente, cioè a mettere una.
7: No, sono per rubare tutto per fare un ruccio, ma stagno non c'è più pagliolaggi.
0: Ma oggi è finita tutto che
7: è. No, è finito. E poi sarà adesso anche interdetta le voci di pagliolo.
0: Penso che oramai con le norme attuali non è più permesso.
7: È come a Gaggiaglia di Unco, vale, ci sono in plastica.
0: Ah, vale, giù in plastico.
7: E Rockford non è che cammette in farro.
0: Ah, d'accordo.
7: Erano in farro i cammelli, chiamavano i cammelli, facevano un formaggio di 5 euro. La taglia era fuori.
0: D'accordo, ma questi erano tutti in ferro o in alluminio, non so mica, ma...
7: Erano in ferro, se non rodinia, certo volte. Dopo le ambizioni più moderne, come i vedo e come tutto, ma prima, come i vedo della taglia di 20 minuti e di 30.
0: D'accordo.
7: Prima si rodinia, dopo in alluminio.
0: Beh, dopo si sono adattati.
7: Poi sì, enorme, di nuovo, poi rubricato. Tutto cambia.
0: E così ho attirato. Cambiamo anche noi, no?
7: Ma cambia.
0: Mirate, 20 anni fa non eravamo mica gli stessi, oggi cambiamo anche noi.
7: E poi dopo mi sparisce, c'era un vecchio che
0: diceva,
7: aggio poi la spari aggio.
0: Questa si, quando lui si nasce si muore, si sa di nuovo, è così.
7: Ogni nato devi morire.
0: Ma o più tardi possibile. Questa.
7: Più tardi possibile.
0: È un nostro tempo. Batti, ma va a passare la parola, vi ringrazio.
7: Aspetta, va a passare.
0: A beggi. Allora, mi ridò a Angelo e Alain da Ridu. Prima c'è Angelo per rispettare l'ordine. Angelo, un ponteale, c'è salute.
8: Poi anche salute a tutti. Boh, mica appuntamento, eh. Allora, a ritrovarci.
0: Fate come
8: a
0: l'hai
8: fatto.
0: Allora,
8: a ritrovarci umana. A talora.
0: Fate come l'hai fatto. A niente libera.
8: Bon, dopo risciumà. Io mi piace quando le risciumato dormo, quando le ben risciumato. Volevi ben plaché ora.
0: Plaché ora,
8: O ben plaché d'argento. Ma non si è mica fatta, qui. Si è mica fatta. Per i giochi olimpici, sono quelli che hanno fatto queste medaglie qui. Allora si trovano i corsi, quelli che hanno vinto, quelle medaglie appena rugginose.
0: Sono
8: stato rugginoso.
0: Non so mica come l'ha fatto, ma si è fatta l'alchimia, Agustì, ma c'è stato...
8: C'è stato i corsi, c'è l'antiruglia, può essere. Hai una poesia che hai già detta, e poi Bastia addormentata, c'è una bella poesia, perché se i oggi sento parlare anche di poesia.
0: Allora,
8: io ne so mica va, ma cacchi una e trovo.
0: Di qual è Bastia addormentata?
8: Sotto la luna... E sotto le stelle, chi in deugile vegliano, Bastia dorme come alluppiata e bersiane giose e lumi spenti. E come una mamma, un mare, la zega, e liganta la reccia, va la nanna movigliola, tu mattina verrà giorno, tu mattina con piacere, viderà giù i zappaglioli, andassino al travaglio, in paura o in suerta, viderà di un altro morto i cammalli belli forzuti, pigliassi in altro spino casce e sacchi panzerudi, e poi un calaro e un banatero, e tanti altri artigiani vedremo risulidi comincia la sua giornata e finisce alla tracciata. Fa la nanna moviò la ficche le luci nuove stelle, quando il ghiusole tutto grosso sorterà da un mare per tirarsi in alto vigno, tanto alzerai, aprerai ad o finestra e falerai in cherugio e cu e ci aspetta ci trova quello che io sono a canzona di un travaglio. Fa la nanna moviola domattina vera giorno fresca e ben rivigorita, ti metterai a cuore e farai come sempre i tuoi affari e onesti e chiari, e così a moviola sempre allegra ingranderai quei signori mercanti che apriranno i magazzini per i suoi clienti, paesani e cittadini. Ma la poesia di Antonio Giacomo Gusta. Ecco.
0: Antonio Giacomo Gusta, d'accordo.
8: Ecco, ma mi sono appena sbagliato perché non so più.
0: Si deve appena come bestia, appena addormentato, e no. Allora, continuiamo, passiamo per casa Labrio, Alano, salute.
9: Saluta. Diti, a parola che voi cercate, forse è da Sciapa Cerbidi.
0: Non la conosco mica, capisco, non era mica questa, ma arrivando...
9: Noi farai a Sciapa Cerbidi.
0: Ah, d'accordo, sì. Eravamo fatto di va là a rompere gli avete a fondo, eh?
9: Sciapa Cerbidi. Come hai detto, Annanzi, ti detto che vaschi di vierti, di Lucca.
0: Allora, aspettate... come?
9: Un QAL, un QA lettera L.
0: Ma quale sei a Barolo? Non hai mica capito, scusatemi.
9: Di Lucca, quando lo diciamo, perché noi dimmo di Rucca.
0: Di Rucca, perché abbiamo parlato di Rucca un sora, ma ricordo mica.
9: È in principio un'emissione, di Lucca, quando si cascai e di tutto, ti dico, aspettate, scrivo.
0: Ah, allora, di Ruccia, hanno detto a di Ruccia, ecco, la giuridro a parola.
9: E di, ho trovato un'amica di tutti noi, di Lucca.
0: No, enfin, può essere, in tutti i casi, ha giocato io.
9: Non dimmo, di Rucca. Allora, fa là, da quando a Rocca, se derruccato vuol dire che ti è cascato, che ti è sortito di strada.
0: Derruccato, d'accordo. Ah, la parola che è stata detta, scusate, vengo di Gabi, era, aspettate, non dico mica scimità, la diarri droit, dirà in camma.
9: No, ce n'è di Lucca, ma non ti faccio.
0: Ah, beh, mi scuso, allora vedi. Ce n'è tante più.
9: Noi diciamo di Rucca, se del Ruccato vuol dire che è sul titolo di strada, che
0: ah, no, allora, ah no, scusate, ecco, avevo capito. Avevo scritto male. A Noveto, di Juan Pedro, a Dinucca.

0: C'est-à-dire?
1: Dimu un rocciolo.
0: Noi.
1: Un rocciolo e si dice scurrocciola uva.
0: Scurrocciola uva giuro, e uva tu di in francese.
1: A dieti di no, perché non si parla in urte di tutto. Ha detto nemmeno una dice, bon, ma se di noi, siamo da contento.
0: Ehi, questo penso che, allora, ai sono davvero, enfin, io mica ho ansia, ma penso che ai sono davvero tutto. Scurrucciola i fagioli,
1: Dopo c'è la canzone, perché c'è la canzone, allora, e noi altri sti castagni, fagiuliamo sti castagni.
0: Fagiulemu. Ah, ma allora forse è bene da evagiole di Agastani, che noi diamo evagiole.
1: Voilà, perché non si dice ardiccia del castagno.
0: Ah, allora, so mica, di un mobare unicamente.
1: Ardiccia del castagno.
0: D'accordo. E per di che di così?
1: A boghe.
0: Ah, io è uriccio, noi siamo uriccio, mica uriccio, uriccio. D'accordo, d'accordo. E a Vajola... A Vajola di a Gastagna, come posso dire, cotta, come...
1: Non li chiamano mica i valotti, no?
0: Ah, e valotti sono bugli, dice Radio.
1: Buditi, voilà, cotti.
0: Allora,
1: cotti dunque, cotti o buditi.
0: E vagiole sono l'arrustide, sono l'arrustide, voilà, vi è della rustide.
1: Noi,
0: la rustide di a me è di noi, è vagiole.
1: Vagiole, d'accordo.
0: Ecco. Mi scuso, sono appena vaticato, di un dimo a fine l'emissione, non so. Aggiungerebbe appena vaticato, perdonatemi.
1: No, rimarco che quando vuoi sentire qui c'è mordente che chiamano.
0: Che lavoro così, allora. Buona strada, è ringraziabile.
1: Sono in strada, mi so fermo.
0: Così noi gendarmi, e facciamo voilà. Allora, non vi ringrazio, vi prego una bella fine giornata. Noi siamo giunti a fine l'emissione. Donna, questi oggi, allora è stata ricca, ricchissima, ricchissima, ricchissima. Quante parole, quante espressioni, Adio tutto sott'alluccio, questi. Forse che non è poi che facciano come me. Mancano le informazioni, questi. Allora, vi ringrazio a Dume, a Tony, a Patrizia, voi tutti, quelli che ci hanno seguito, quelli che sono intervenuti, quelli che ci hanno arrivato più tardi con i nostri famosi podcast, continuate di va, sapete che esistono i ribi, avere un'ora e mezzo di lingua corsa, di lingua corsa, francamente ci campiamo di più in più e ogni giorno, grazie a voi, unicamente grazie a voi. Allora, a sentirci, a domani, sempre da 2 ore, sino a 3 ore e mezzo. Thank you.

0: Bien évidemment, Eros Ramazzotti, avec une histoire importante. Il est 15h42 minutes. On va retrouver Christophe Zagal, on va s'intéresser au cinéma ensuite. Et puis à 16h, ce sera l'info avec le premier flash de l'après-midi. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 17h. Et 17h, après le journal, Evelyne Fontane avec ses invités, avec ses jeux, pour être avec vous pour cette fin d'après-midi. Mais tout de suite, nous allons retrouver un extrait de ce que vous pourrez intégralement écouter demain à 13h. Nous allons découvrir Stellamar. Christophe Zagal nous emmène découvrir la plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS, une plateforme spécialisée en ingénierie écologique marine et littorale. On va pour cela écouter et retrouver tout au long de ce reportage demain celles et ceux qui contribuent au développement de cette plateforme située sur le cordon lagunaire de la Marane. Et donc tout de suite, voici l'extrait, le quatrième. N'oubliez pas, demain l'intégralité, ce sera à 13h.
1: Allora, mi chiamo Amelie Rossi, sono in Stellamar da voi appena di più di un anno e sono ingegnere di studi. Lavoro a Nanta un progetto a Rubeo che si chiama Aquabios, che prova di trovare soluzioni per migliorare a mandiusca che l'Asia di pesci o di altre specie come l'ostrice o i zini in acquacultura dunque e lavoro di nuovo in l'ambio marino dunque per a messa in piazza di protocolli o i segui di parecchie specie come i zini, l'ostrice o come emava a settimana ghibane in una riserva di Scandola. Adio missione Nantau de Rennes, donc adiadi parecchie orte a mese e ma a maio parte di un modem per un laboratorio e Nantau un ordinatore per trattare tutti i risultati. Allora di bande di a missione, per esempio Nantau esortide per seguida e bubulazione di zini, donc ma va Emma nous donne une vingtaine de mètres et Emma comptabilisa donc tout ce dîner qui veut dire moi Emma mesura donc tout ce qui trouvait ou tout l'individu qui trouvait ou et sinon pouvons va dire nous comptabilisation di pêche et paraît vede ciò che c'è come spese per come si dice per bere a ricchezza tutta biodiversità e per un protocollo che mi va in scandola donc adesso protocollo in anta i pesci, i zini e i grandi crostacei. Allora, ho fatto tutti i miei studi in corti, una licenza e poi un master di biologia e mi sono specializzata in l'ambio marino dopo un stagio che ho fatto qui in Stellamar. Dunque ho fatto un primo stagio di 6 mesi e poi dopo sono fermata qui più di 4 anni per fare Modesa e allora sono rivenuta per lavorare. Allora già sono appassionata di mare, hein? Donc c'est visto non tai mo studi e poi dopo in di un stagio e in da Modesa e poi a di rivane qui per lavorare e essere ingegnere liberamente un'opportunità maggiore per me e di va ciò che mi piace e ciò che mi interessa e in più di que bere i risultati di ciò che noi vemo lavorando ai risultati e di noi la sicura di andare in mare ciutà si per me di una bella opportunità.

0: Lal Bagou, Dornahuia, Dio, merci d'être avec nous. Tu m'intéressais à voir Soubidoua au cinéma, avec moi, Niyorno, Gradia, Misandra Fondati, à Saint-Pierre au Médor, à Grone, à Gagounichide, à voir, parler de ton film. Et oui, ils intéressent à un film qui est sorti de tempo au Vamos Uiti, enfin, tu ne parles à nous, Soubido, et que The Thing.
1: Près d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Funny how.
5: Bon, il barre tout ton film, Mustafa.
6: Parla di Stranger Things e rimada d'oula di figlia torna The Thing di Carpenter. L'hai visto?
7: Sicuro. E forse che ti stunerà, ma hai anche letto il libro.
6: Oh, sai legge, tu?
7: Sì, e so anche un tassino legge.
6: Oh, incredibile.
7: Allora, The Things di John Carpenter è adattato ad un romanzo corto di John W. Campbell chiamato Who Goes There, prima tradotto in francese La Bête d'un autre monde, awa tradotto semplicemente La Chose.
6: È uscito in 1982 e oggi è di un film occulto, ma all'epoca non è stato un successo.
7: Chi ci voleva? È sortito a tempo a E.T. di Spielberg.
6: Ah, già vero. Forse che il pubblico ha preferito un bravo extraterrestre che vuole buttare in casa sua piuttosto che una grea di un ragazzo ad una storia nihilista.
7: Forse. E per l'epoca, gli effetti visuali erano veramente ben fatti e che tutto il mondo è di gira. Robotina ha fatto un travaglione, boh, mai capito. Allora io penso piuttosto che la gente era troppo sensibile per supportare effetti visuali così schifosi.
6: È possibile, ma oggi il film è considerato come un vero capolavoro. E so d'accordo, l'ambiente è oppressivo, come l'hai detto, gli effetti visuali sono ben fatti. E la musica è magnifica, è stata composta da Ennio Morricone.
7: E di un'adattazione più fedele che quella di Christian Nibi, La Chose d'un autre monde. E che era un scopo. Di la produzione.
6: Ah, perché mi vedo a te e io l'ho già letto il libro.
7: No, mica vera. Hai letto un libro che tu non hai mica letto?
6: Per una volta.
7: Oh, cose cambiano davvero con la Nuno, eh?
6: Quantunque, vedi, a me mi piace di più The Thing che Alien, per un detto. Puro, i film mi assomigliano. Alien è stato un successo subito a sortita, in 1979. Allora, perché mica The Thing?
7: Forse che il pubblico non voglia più storie con extraterrestri cattivi e schivosi. Ne hanno avuto abbastanza con Alien, giusto appunto. E poi, a me mi piace Alien.
6: Anche a me, ma meno che The Thing.
7: Ah, wow.
6: Ha già visto Alien poco tempo fa e ero appena illusa.
7: È troppo mainstream per mamma filosofa.
6: Penso che The Thing mi piace di più perché non si sa mica da dove viene il pericolo. A creatura, a qualsiasi forma. Non si può più fidare animo, da un'atmosfera di paranoia in una spedia di huis clos in Antartica. In Alien, un mostro è in adabulatura e infine i gonti, la storia è più classica.
7: È vero, ma in Alien...
6: Ne parleremo più tardi, in un'altra gronaga.
7: Perché?
6: Perché, non avevamo più tempo.
7: Merda.

0: les compas cuits, poursuite de cette balade à Monteros avec Christophe Zagal, une quatrième étape qui nous emmène au hameau de Longhignano. On va y retrouver l'une de ses habitantes, il s'agit de Marie-Antoinette Mambrini.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Marie-Antoinette Mambrini na d'Agui, Impaese di Longhignani, dopo aver travaillato fuori di Corsica e bulta d'Agui a Ridirata.
3: Soprattutto dall'anno 20 anni travaillant in Parigi, dopo sono bulta d'Agui a Ridirata e giunta a Ridirata mi sono ingaggiata a Meria nella squadra di Giuseppe Emanuele. Sono stata nominata giunta, sono ripartita con Jean-Marc Borri. E mi occupo di SAS e tutti gli anni vengo con la nostra e culturale in Monterosso. Dunque, come nel paese giugo, ci aiutiamo l'uno con l'altro e mi occupo di rendere servizio direttamente alle persone che hanno bisogno.
2: E il ruolo sociale è assai importante.
3: Facciamo sortite. Ci riuniscemo tutti insieme per mangiare, per bere un corpo, voilà. C'è sei persone anziane, ci sono certe famiglie che si installano, ma è difficile, non si trova mica alloggiamento, perché l'alloggiamento che si arrivano ieri sono luati alle stadine e qui c'è parecchi gas che sono luati alle stadine.
2: E sono una cinquantina campa all'anno in Longhignano.
3: Siamo mica numerosi. C'è di tutto, c'è sei giovani che si sono, sei coppie, anche figli che si sono installati. Voilà, c'è gente che hanno compro, ma che stanno alla nada e che i vivi sono qui e vanno a scuola.
2: Marie-Antoinette si occupa di noi con altri di Adiesa di Ubaese.
3: Allora, Aieja è stata costruita da gente Ubaese. C'era una Aieja che era più in alto. Hanno fatto due vetri, una per una, e hanno arrivato a Aieja Agustin. Ma non è mai stata finita e per questo che è sempre in pietra, perché non è mica sordi per finire. E c'è Agapelli Sant'Antone, donc il 3 giugno c'è Sant'Antone che sei vestigliato qui, c'era sei pastori e agricoltori vestigliati a Sant'Antone.
2: E secondo Marie-Antoinette Mambrini, Longhignano è un paese che campava con paesani liati per l'interesse di Azogumuna.
4: Ici RCFM.

0: Mon manège à moi, Etienne Dao, merci d'être avec nous. Continuez, mon fin d'oubiatza ou gors, eco, digor, ego, andiola, podentini.
1: Ici, RCFM.
2: Ici.
3: In sa vigilia di Natale, aneva manta ugasale, cui soviò culi d'argento accompagnati da uento. In casa a luce una veglia, un si de luccio su niedia. Fala o abuccio Natale, dali monti e dalle valle, per sperte gioie e piegge, fate che non si scordi di me. Sicuramente una di più belle adattazione di a famosa canzone di Dino Rossi. Ne provito per salutare a sua memoria la canzone francese Petit Papa Noël ha fatto giro il mondo e ha incantato migliaia di zide luci con luci che spampillulavano di betù a sa magia eterna di Natale. Cioccano e campane di un paese in quel momento divino, si muove a niente i gironi accesi, stanotte è nato un bambino. Boge vento ha saputo rigacciare tutta la magia di suo fatto che rimane tutti gli anni per festeggiare la nascita di Gesù Cristo.
1: Ici RCFM,
2: Actu locale, musique.

0: Ici. Ici RCFM.
1: Dans un instant, l'info, vous le savez. Ensuite, Evelyne Fontane. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à 14h pour Didier à Ostres. On va séparer avec une très très belle poésie écrite par Jean-Luc qui nous appelait Diabia, l'âge trouillorne. Et una poesia qui s'intitule a maestra, cosa poesia bibrigonavel la vina giornata. Et donc, à demain, c'est Diole.
2: Ogni anno andava, sempre con uso riso, a fa scuola i giughi, con sostinto e Gesù, di vedere in grandà, farli rire e cantà, farli scrivere e contà, chi insieme a sonia. E quando ella caia, che a maestro non c'era, ella si ne pentia, di giochi a dispera, i si luci in bramma, da nuova imparera, chi campano un dramma, ma col pasoio nero, chi campano un dramma, ma col pasoio nero. E quando ella tornava, dopo tanta carriera, tutto ricominciava, della più bella maniera. Sempre era perdonata, o quanto era denuda, rispettata e amata, da asoiente astuta. Veniva da lontano, dall'Africa Gulà, e cercava in vano un luogo per campare. Dove tanti strasi, ingiuri e strabazzi, di ignorantoni bazzi, gattivi e maisati. Scontrò un giovanotti sul paese nuovo, in 448, un grande amore a trovo. Tre maschi a Lewa, una famiglia fa, senza mai stancia e poco riviada. Una storia vivida, come non ce n'è tante, una gioia infinita, e poi bene d'amante, una tremenda, che mi manca tanto, era la mia leggenda, e la di sempre a fianco. Sa una era mamma, e mamma era maestra.
0: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

Estelle, le lundi au soleil. Peu aux égondes, dit d'où est Mascambia, dit-il, est Mascambia dans bio. Et manda à redroit The Rolling Stones, qu'on dit d'où s'y Ruby Tuesday. Donc, 6 mois mardi. Era moi lundi, passant ma mardi. Finalement, n'y a mica trop stile, fait. Per me, dit Rolling Stones, qui s'y mouvio tous, nous stile dit Beatles. Per me, un peu conto mio. Donc, siamo in una spazia da rock che è in tinta in malinconia. I Stones, qui, donc, Mick Jagger, che hanno marcato la storia di rock, propone una canzone che è come un omaggio a una onda libera che ama un po' c'è. E sì, Jaggi sarebbe stata ispirata da un'anziana compagna di Keith Richards. Boh. E finalmente, al contrario di Barretti, i pezzi che sono più riveli, studiati, ci mostra appena sensibilità poetica di sto rubo medico. The Rolling Stones, Ruby Tuesday.

0: Ici RCFM.
1: Tito Limoges, Saint-Tigue.
2: The Rolling Stones, Ruby Tuesday, et d'un mère. Et bien c'est moi Mercury qu'on studie de Simon and Garfunkel Wednesday morning 3 a.m. qui alors si moi Simon and Garfunkel si mon nouveau vol que dit l'année des 60 tu est américain ou qui on me connaît et un mercato so e biga en cu con armonia ugale un mercato e uniche sta canzone da di nu un nome a uso primo album in 1964. Donc lì a di biglia un momento sospeso, quasi di notte, tra arrivesione e solitudine. È stata scritta in un periodo in due. Paul Simon cercava appena d'altri temi, i temi esistenziali che ci tocca l'esistenza. Allora, quando le sostituisco, è quasi passato così, nemmeno l'aveva visto, e non so chi finalmente o duetto sia riconosciuto e riconosciuto e dopo niente a me stessa rete in alto. Simon and Garfunkel, Wednesday morning.

Simon & Garfunkel che ci parlava di Wednesday Morning. Dunque Mercury, e beh, ma è stata una pena. Non testo Mercury, e siamo sempre nelle emissioni antiche, si ad esempio all'ascolto di CFM, mercoledì di Peter White. Allora, Peter White, ma la man si chiama Pietro Bianchi. Questa è un'adattazione, mai capito, eh? Di un cantatore, scrittore italiano, assai giovane, a trentina, e che è soprattutto conosciuto nel suo paese, in Italia, e fa i giri di un paese, non inteso. Ma c'è qualcosa che mi piace e che voglio sperte con voi. Sta canzone qui, che è colma di nostalgia, lia da a gioventù passata e a un tempo che passa, che fila dalle nostre idee, con immagini di un quotidiano, emozioni. Allora, lui ci invita a scoprire una relazione amorosa che non è mica perfetta. No, l'amore non è mica perfetto, ma chi tane è sempre qui con i rigori e l'abitudine che so spertudi, i rigori e l'abitudine spertudi con l'altro. E a speranza agì finalmente, l'amore è capace ed esiste, e anche un mercoledì, Peter White.

mercoledì. Peter White, mercoledì 2017. Dunque, da mercoledì passiamo a giovedì. Giovedì, beh, giusto appunto, qui c'è un nome di un gruppo. Giovedì, con una canzone che si chiama Occhi di Pesca, lo sempre in un mondo italiano. Allora, qui c'è un'ambianza rock con una doc appena indie e alternativa. Occhi di Pesca e Sturupo Guidi si fa in giro a un progetto musicale che è assai discreto, ma apprezzato da una scena che è indipendente, che si vuole indipendente. Sta canzone che gioca non ha tinte introspettive e appena come un mezzo di settimana, il poil a un mezzo e non si sa mica ciò che mi va dopo, ciò che mi va tu già, dunque si riflette e io è un momento di transizione tra stanchezza e l'attesa di a fine settimana. Allora forse chi è stata scritta con un'occhionanta un quotidiano urbano. In tutti i casi è un titolo che ha marciato abbastanza in linea e un libro bongo qui, Occhi di Pesca, giovedì. Insieme.

Giovedì, occhi di pesca, in questa emissione antiche in giro, i diduli che ci ballano di la settimana che passa, e qui sono io in tinti di tutto. Allora, noi abbiamo scelto di fare i tinti di musica e di canzone. Il prossimo gruppo di The Cure, con Friday I'm in Love. Dunque, giunti a fine settimana, sta fine settimana come aspetta. Una canzone conosciuta, conosciuta finalmente di sto gruppo qui dell'annata 90 che è portato da Robert Smith, che di regola in un coso appena scuro, portegliose, e beh, sta canzone qui, beh no, giusto appunto no, che è uscita nell'annata 1990, questa canzone qui ci balla di gioia semplice, a gioia desse Wendery, l'altro giorno quasi un contano mica. E l'hanno fatta apposta di scrivere tu coso per andare a contrasto il lato scuro, di buttare da una finestra, di incendere un lume, una candela. Allora, Robert Smith la voglia mica svolta a principio, wow, troppo semplice, ma finalmente è stato un gran successo per un gruppo e per nostra vecchia. The Cure, Friday I'm in Love.

0: Ici RCFM.
1: Saint-Tigué, Tito Limonci.
2: The Cure Friday, I'm in love, in da uste emissione d'RCFM Saint-Tigué, da où Anderi Bassem au Zabadou, con Juliette Armanet, un samedi soir dans l'histoire. Alors, voltemo in Francia, con tu personaggio che è Juliette Armanet, sta cantatrice famosa, con una bop che die, quantunque in tinta d'una certa classe, e scritti che so nostalgici assai. In tutti i casi li sentiamo così e penso che sono stati fatti così. Juliette Armanet si riconosce quasi oggi e è giunta in una scena francese e si è imposta quantunque abbastanza in furia. Ci conta la canzone a magia e i ricordi di un sabato sera che ha mercato a Zosto in tutti i casi in tinta di emozione e di energia con sempre sto colore appena retro, sto colore quasi disco a certe volte. Ci parla di questi momenti che sono sospesi e che ne avevamo sempre in mente e sicuramente in cuore. Juliette Armanet, un samedi soir dans

Sunday, Sunday, Blur, l'ascolto di Antigue. Allora, eravamo una domenica e passiamo da domenica a lunedì. La canzone si chiama Sunday Mondays e la cantatrice Vanessa Paradis. Allora, un ampio pop internazionale con un sinziguma penuccia di francese. Vanessa Paradis, dunque, che ne abbiamo conosciuto, hai gente che l'ha conosciuta nella scena musicale, è stata scoperta da giovane. E ha costruito comunque una carriera assai ricca tra musica e il cinema. Studi d'Uruguay è un imbuledio tra dolcezza e malinconia e gioca appena nata l'opposizione che luce tra domenica e lunedì. La canzone parla di gigoli che passano nel quotidiano e è stata scritta in un periodo giusto appunto quando la lavoravo con parecchi artisti internazionali ci da studi d'Uruguay e si dice che Lenny Kravitz ha assai influenzato il suo stile a Stevie Gagui, mi verrete una visuoi, Vanessa Paradis, Sunday Mondays.

Vanessa Paradis, un demandé. Parli adulto una canzone di film. Oh. Enfin, mi ha questa impressione qui. Senti qui in giro le canzoni che ci ballano la settimana. E dunque, da domenica a lunedì, San Demondese, va di un giorno a lunedì. E lunedì per me è lunedì Biagè, lunedì Pasqua. Allora, questa canzone qui, ogni volta che noi siamo lunedì, mi viene qui in cuore. E dunque, ha scelto questa canzone di Murini che si chiama Merendilla. Allora, Merendilla è una canzone zidellina, ma qua oggi di Jean-François Bernardini, e chi ci ha pigliato per mano, mentre che ne eravamo zidelli, e chi l'abbiamo sempre qui in qualche luogo, e chi ci parla di questa giornata famosa che è lì, a Merendilla di Pasqua, Bestu Luni, o Luni Biegè, non ti stupisco che tutto il mondo quanto mi ha ascoltato almeno una volta, i Murini, Merendilla.

0: ici RCFM.
1: Tito Limongi, Santigue.
2: I Mubrini, Merandilla, sta canzone zi dell'esca, zi dell'ina che ascoltiamo sempre con gran piacere. E comunque chi l'emissione è finita e sta settimana è finita. Intanto a mezza di canzone è un più culoni, così potete ricominciare a tona una volta. La tona, se volete ascoltare l'emissione da una volta, andate non ai podcast che l'UGE non ha usato la CFM. Dunque, la settimana passa, cui so colori, da un lunedì che gli è, finalmente, che ha cui speranza, domenica, chi gli è appena loscia, ogni giorno la sua canzone e ogni canzone finalmente ci può rammentare un giorno, non tocca poi a inventare le vostre canzoni e i vostri giorni, sperando che li siano luminosi e carichi d'allegria. In tutti i casi io ho passato un bello momento con voi e se voi siete contenti di stemici e qui bimbi tu ascolta torna l'onde di RCFM, ma settimana che viene in l'emissione Senti Gue, un abbraccio e a presto.

0: Buongiorno a tutti, ringraziamo secondo noi non talon da Iavreguen Samor, abbe un numero noi, l'emissione Sobra Logo, oggi ho strombidato e un poeta, un professore Igorso, ha scritto parecchie canzoni, ha scritto in noi, e ben ne esorte con l'edizione Omara, su libretto di poesia, su bosso e così, intitolato Musa, ho strombidato dunque Olivier Ansec con noi, durante basi un'oretta, per parlare di Igor d'uso percorso, di aso attualità, e poi di noi parleremo, cercheremo di allargare appena scorzata a riflessione in giro a poesia. Olivier, prima salute.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, contento di ricevere, si degui per parlare, fra l'altro, di l'esciù dai suo libro a Igudorna Musa all'edizione Omara, ma prima di parlare dentro di radio precisamente nel libro stesso, ci piace a noi sempre, allora, avemo la corta, parlare appena di un percorso, di l'imbidato, dunque a Zidellina, da nascita sino a Nuoso, l'annade di liceo, voilà, un due era, come si passava. Per capire appena l'uomo che si è oggi, non due l'uene. Allora, sa gioventù, sa Zidellina, dove era?
1: Prima Zidellina, io passato a Parigi, sono nato in Parigi parecchi anni fa. Dopo sono giunto in Corsica nel 75, ho fatto la muscolarità in Ajaccio. Ha cominciato il corso Mizzano, due anni di corso Mizzano, ha fatto tutta la sua muscolarità, da sesta si è andata a terminare al liceo Ledisi a Naiaccio, e poi dopo mi sono scritto un corte all'università.
0: Posso dire che si è ricco di due identità, quella di Austrova e quella di Austramam?
1: Allora, io so, un'identità che è doppia, ma il fatto è che la sia da parte di mamma o da parte di un moabu, sono due paesi montagnoli. Mamma è di Rozzi, Niolo a 1000 metri, e babu era di Valorsino, un paese Alta Savoia, vicino alla Svizzera, a 1260 metri.
0: E poi ci siete andati parecchi orti?
1: Ci ho sempre.
0: Continuate
1: in noi. C'è un liame che è abbastanza forte, lancé sortano tutti da quella, e la particolarità di questo appunto è che i francesi chiamano l'andogamia vorrei il fatto che in delle comunità montagnole la gente si marita in delle comunità, esiste in Corsica,
0: voglio dire che era di nuovo caso per queste regioni
1: e anche in de noi perché sono luoghi diosi, sono luoghi introducevo il pastorismo, sono tutti pastori, agricoltori per portare ai luoghi, enfin, voglio dire che sono luoghi che la gente si marita in della stessa comunità. Si fa che da parte di Wabuso veramente di Guassù, di Valorsino, di quella, e da parte di mamma so a qua viva, voglio dire, i morci a boi, ma morano tutte a qua viva, tutte a quattro. Veramente si stande su Gepusti.
0: Allora, i vostri primi basi, ma già cadde da Wansa, ma parla di fatto che si dei professori Igor, ci spiegherei del perché che hai scelto di essere professore, ma si primi basi, o passi forse no, ma si primi scontri con la poesia in generale, Borto Geradio Avamia di Austramam, erai già presente?
1: Allora, io sono una famiglia di. E di poeti, nel senso che da parte di mamma c'aveva i poeti, quantunque considerati abbastanza rinomati.
0: E poi Luzzi è conosciuto.
1: Luzzi è una specie di un regolo di poesia corsa, un regolo, e dico spesso che Luzzi è la poesia corsa, che Ruse a Badiella. È veramente un luogo, c'è assai la poesia fa parte della vita, è un uso abbastanza comune e c'è assai poeti.
0: Dunque anche una vostra famiglia.
1: La mia famiglia, avevo un abbo chiamato Gasone, di un Cesare che viva, non ho mai inteso un poesia, ma enfin, era un gran poesiore, un gran poeta, veramente un poeta abbastanza rinomato. Uso fratello, Gustia, ci sono le canzoni che sono diciamo, appena conosciute da quelli che si interessano. Uso fratello, Jean Pasquina Coviva, Udiamano Montebiano, accompagnata appena i più, e di un Pasquin o di Abartunque, questo di Abarte Paderna, il radio, e di Abarte di Mamma, sua famiglia, di Mamma, per esempio, o Burazurella, di Manulalla, Agnulalaria, Bugiarà, o Tramendui. Mamma ha perso un figlio in Andocina. Tanto hanno fatto ciò che li chiamavano a rilada, quando bovate a vedere, pigliate un morto, ma non c'è mica in tempi veri. Di
0: d'accordo, sicuro,
1: sì. mettiamo un taurino, un linzolo bianco, un ritratto di un morto, e facevano quante che li vedesse un morto, bugiaravano, eccetera, eccetera. Dunque, a ciò che di noi, in de mia poesia, face parte di. Di una durare di
0: e vita. E quando so se avete su ricordo di l'attendo di vostri primi bassi in poesia, mica forse in poesia scritta, che forse venera è venuta più tardi, ma quando è che vi siete messa a mezzo ai bue, perché siete conosciuto in da voi, non siete mica vecchi, ma voi erete sempre quasi più giovani a mezzo pareti bue, eh?
1: Allora, sono mica vecchio, cioè,
0: no,
1: ognuno di Rigarà, ma bon, io finisco 60 anni qua. So, e a poesia, a Bossoli, a so come un trudo in poesia già radio.
0: Beh, che mi
1: non è manco tanto un affare di realtà, enfin, può essere così, ma ad esempio, perché un mo' a bo, un mo' a mo, e a Sosurella, che bugiarà, uno che se l'ha imparato dopo, faceva già le canzoni, e veramente un valore poetico, bon, ho sempre inteso parlare, ma di un mo' a bo e di un mo' zio, Pampagiolo, per esempio, quando lui parlava di un mo' a bo e di suo fratello, lui diceva un gine due, quell'anno Marzolino, che per lui era un superiore, veramente poetico, e lui ci dava lui, tra lui, dunque c'era veramente un livello alto di poesia, ma mica solo lui, perché in Niolo ce n'era assai che erano poeti, e a Corsica che così basta avere due o tre nomi non si va mica più lontano. Ma
0: se, no, se non c'è mica l'Erida o una Berti, a quando rigola secondo voi s'entrada in una poesia?
1: L'Erida
0: conterà appena, forse.
1: Per me conta nel senso che penso, faccio parte di quelli che pensano che qualcosa si trasmette, non sia che insomma, mica sensibilità, ma a maniera di ricevere le cose. Questo non si impara mica, e questo è ciò che li chiamano uomo. Ma non si nasce mica poeta, ma che sono affari che si imparano, quello che si interessa alla poesia, che avage, ad avare poesie, ad avare rime, ad avare i suoi filari, i suoi versi poetiche. In tutti i casi li barrano poeti, perché in corso c'è spesso questa confusione tra rima e poesia. Tutto ciò che rima non è mica poesia.
0: Forse ne riparleremo.
1: E dunque, ci sono quelli che fanno le rime, cioè rima ora e poi ci sono i poeti. Questa è già una. E questi, Uronu, per me c'entra per qualcosa. E al di là di Uronu, c'è quantunque, come posso dire, una pratica che fa, e dunque per rispondere alla questione, io sono entrato nella poesia a Bossoli per quando e perché? Perché la mia prima passione, quando era zidello, poesia, non i quaderni, non ne faceva mica, piccoli scritti, quaderni, poesia, non scriveva mica. Ma mi sono interessato a poesia corsa. Quando ho cominciato a appassionarmi per Abadiel è stata veramente una, per me una scoperta, cioè, era Zidello, perché Niolo, c'avevo cioè mio zio, fratello e mamma, Gian Desio Gasone, Gian Cesare Acquaviva, Gian Desius, e Elu era pastore, faceva mi rispondi, e tenia la baracca in fiere Niolo, e in da sua baracca, bon, da Zidello, ho sempre inteso i canti, i buedi e i bagelladi che erano in Fireneolo, giusto in faccia, c'era anche l'Orecin, che gusti, e a me a Badiela veramente qualcosa che mi è sempre piaciuto, e che piano piano, aggiustato assente, mi sono avvicinato, ed è stata veramente una scoperta. Perché dico che sono entrato nella poesia in cui a Badiela? Perché giusto appunto la poesia di Badiela è una poesia particolare, perché c'è parecchi cantori badi la chi cantano e chi nasano mica chi a badi lui padiele poetica più scritto una badiella penso mica l'uginesia tanto perché non ta 100 badiele gina dei 99 non so mica fatte per se cantate in badiele chi so
0: regacciate da
1: chi so ecco a badiella poeticamente so le più belle trovate di un nostro patrimonio poetico corso. Così chi
0: sono quelle di noi che proprio la ridenuto
1: e quelle
0: infatti,
1: giusto appunto dunque dico spesso che a Badiella è come una spesa di gruelo che da ridene è più belle trovate di un nostro patrimonio poetico e per questo che a Badiella parla di tutto poi se una trovata non ti ha mai rispondi di un bugiarato di un serenato e tutti i soggetti sono da Badiella e dunque per me mi posso sbagliare ma mi pare che a Badiella sia veramente una delle più belle scuole per entrare in la poesia regionale, ma di quantunque
0: una botta d'entrata.
1: Guarda, una bella botta d'entrata, a me mi pare così.
0: Sa scelta di diventare professore di Gors, secondo voi chi l'avete deciso a questa?
1: No,
0: sei imposta appena da bere la così o mica?
1: Appena, come posso dire, sono mica se la deciso e chi io era studiante, era comunque abbastanza indiato e faceva parte di ASSE di Lebriga e tutti sono giunto in 85 in corti e era scritto in economia prima annata poi dopo in cui gli studi corsi non si voleva nulla si voleva manco passare il concorso di studio d'ore e tanto a Villiera minacciava i giovani. E dunque hanno mandato a quelli che si interessano, che parlavano il corso, che si interessavano alla lingua, di scriversi in lingua corsa. E così ha giovato, mi sono scritto, eravamo pochi, e ha continuato, ma quando era scritto un corso non c'era un bel amico, appunto, giustamente, portato in sortita, un bel amico, non c'era nulla, non poteva avere nulla, non c'era né capesso né nulla. L'ha giovato per militantismo, ho fatto è che dopo ci hanno proposto un capesso che è morì usato perché era bivalente, è morì usato, e ho fatto di maniera che non si possa mica passare, e dopo è avuto un capesso che più o meno quello che c'era, l'ha giovato, è venuto per averlo, la terza annata, e mi sono ritrovato professore di corso, ma di una seguita logica,
0: logica
1: ma non è mica... È più un percorso che una scelta e qualcosa che si è fatta così.
0: E mi ha parlato da qui a poco, nella seconda parte dell'emissione, di un libro, di un altro libro, Musa. Il secondo, perché quando tu vai, c'è 15 anni, il primo. Più o meno,
1: sono nel 2010.
0: Terra madre, tanto gusti di noi. Allora, per quelli che si interessano a poesia, che hanno viaggiato a Bugina con certi gusti, allora forse sarebbe mica accordo con me, ma è stato per me, per altri, un libro che ha mercato in tutti i casi. Hai con moi, ben, come l'ha risentuta, e poi ti so che ha un teso come testimonianza. Così, in qualche parola, se su Drawai Guindejaniva, chi ne ride nide, era un libro più, già personale, era una raccolta appena i tutti i vostri scritti?
1: Beh, è una raccolta, arrivo spesso in noi, quando mi scrivono le poesie, ci sono chi scrivono così, chi si dirigono a scrivere la guerra, di un progetto, e hanno, si mettono un oggettivo di scrivere tante poesie per fare una raccolta, una tematica, perché, enfin, lasciamo cuore, ognuno faccia a suo modo. Io, a di cominciare a scrivere poesie, ero giovane, a prima che c'è ho scritto un altro, non l'ho mica messo in un libro, erano canzonette, ma perché c'è sempre con la musica e la canzone. Ma la prima poesia poco presa, che mi pare abbastanza vera, l'ho fatta via 18 anni, una affare così, una poesia nata a Tripiera, e l'ho messa in un libro, e quando l'ho fatta, via 18 anni.
0: Ma so io che dirà, enfin, per me, in tutti i casi, e quando dico io, d'altri no, è contento che un libro, una riverenza, mentre tu adui no, c'è una poesia, allora, so che bene barra un po', ma universale di questa poesia, a conto me, a me mi ha mercato assai. E penso che a mercato in a Bosui, a storia di a poesia, d'oggi, di Siboga, di Gusti, tu di no, a risentire di questa maniera, o manca, so covigo, so, come cascimità.
1: Sto camica a me a dire che la marca, bon, io so che Bosui, per finire questa corrigia, ha già cominciato a scrivere ai 18 anni, e ha già cacciato un libro d'ara madre, in 2010. Poi che un libro, c'era quantunque parecchi anni di scrittura, ma non era mica prevista così, ha già guardato la rete, ha detto, ha già scritto che è, for, e poi anche mi domandava quando è che tu, quando è che c'è qualcosa, bon, e ha già fatto che è, e gli stessi abbiamo usato, gli stessi, c'è stato 15 anni, bon, è cascata così, non era mica un progetto, è veramente un percorso, poi quando faccio un libro di poesia, in tutti i casi io faccio così, non si guarda mica avanti, si guarda la rete, e si dice, ecco ciò che ha fatto, e si... So, dico che la poesia, il raccolto di poesia, so che quanto è come raccogli passi poetici summinati in tante strade di 15 anni, a un momento dato, poi non scrivo mica sai, non scrivo mica sai, faccio mica parte di quelli che si mettono davanti un foglio bianco e che scrivono. Io quando scrivo...
0: bene o bene, qualcosa
1: bene,
0: che si
1: bene,
0: passa.
1: Bene o certe volte ci sono i soggetti, i fatti, qualcosa che mi ha dato qua, e a risento così, a poesia, ad ammaturare... dentro e quando le ponte sorte sorte da barella.
0: E poi allora già vedete in noi fa delle musiche, scrive delle canzoni, perché ne mai sta sente a prima canzone ne è scritto parecchi per parecchi cantaori o gruppi. Scegliamo Ali Pedro Guelfucci così e poi ci sarà forse una lì a un libro d'arredo a spiegheremo obo. Reame che una di queste canzoni assai ribiade e conosciuta, da dici qualche parola dans ta sa canzone e poi così asenteremo e ci ritroveremo giusto obo.
1: Un reame è qualcosa di particolare perché bon, ho cominciato a scrivere abbastanza giovane. I primi che hanno cantato la mia poesia sono stati Giramondo, un gruppo di un mio amico Stefano Casalte e Massimo Merlandi, e dopo c'è stato Pedro Guelfucci, il secondo che mi ha domandato, e bon, mi sa che quando mi giovane aveva 25 anni, poi se, per me Pedro Guelfucci rappresentava qualcosa, diciamo. O conoscia, ci conosciamo per via di Badiele, per via di appunto della Santa Iniolo, ma bon, quando mi ha domandato le canzoni sono stato contento e fiero. E dunque il reame non è mica la prima che l'ha giocato, ma è vero che è una canzone che piace abbastanza ai giovani. E veramente a me è qualcosa che mi fa piacere. Quando apro il rete sociale, che vengo i giovani, che ho tanto sera di avermi, non sanno manco quale sono, ma cantano questa canzone. Per me è la più bella riuscita
0: per
1: un autore di canzoni, poi in più di questo ha giocato un verso, mica solo le parole, e di vedere che questa poesia e questo canto entra direttamente in teo bobo, e che è qualcosa che ha un valore particolare.
0: Allora, stiamo a sentire e ci ritroviamo.

0: Miriam et Pedro Guelfucci, Laudor e di sa canzone Olivia Anseo, o strombidado de Sobralogo, ben parla di suo libro Musa. Allora, avanti di sente su bezzo di canzone, fece una riverenza tra l'esciuta di suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come posso dire, ed è frastagliato, non so se è la parola che convene al libro, in parecchie vertide, e ce n'è una che rende omaggio a parecchie persone che se ne sono andate, e giusto, fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
1: Ieri, in un libro c'è.
0: Mica solo lui, ma di una vertida,
1: no,
0: io,
1: no, ne parleremo questo dopo di la struttura del libro. C'è un capitolo che si chiama Reggae Scant in Pace, che è fatta di l'omaggio che ha fatto a amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro, c'è Stefano Casalta, c'è Carlino Orsucci con quale facciamo assai di Ami Risponde,
0: Gian Terramuro che mi riguni, questa ne posso testimoniare, che mi ha detto a me che mi consigliava con uso. Vous avez ri, vous avez così. Ah, m'ha detto questo?
1: Sì, ma poi, bon, io con Giante eravamo, abbiamo avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda, a nanta, assai cose, tanto in maniera di va e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia a Esoe, ma...
0: Ma mi ricordo che tenia a legge giusto appunto questa poesia universale.
1: Allora, universale, non so, non ho mica veramente risposto alla questione, universale, so che se sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità, e ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se pigliamo un libro Musa, è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ha fatto io, e poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza importante da Shakespeare, i sonetti di Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile a fine, ma non è mica perché un mio libro si è nutrito di questa poesia, non è mica corsa di un mondo, enfin, la poesia che un libro universale, e io penso che pur se un libro si era ambientato a prima parte era sempre universale, in due senso che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno reso, e poi a mia visione a me di l'universalità è giusto appunto a in de universale dico a parole nostrale scrivo l'universale, non so mica solo io di così, ha scoperto dopo, dopo aver scritto Gecchi, c'era un scrittore portoghese, Miguel Torga, che diceva che un lugare era l'universale era un lugare senza i muri. E va bene, c'è esattamente così, per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintuosi non a se stessi, cioè a parte la sua cultura e portare la sua vita all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è secondo tutti, e questi di l'uniformità, di mondializzazione non ha nulla che bere.
0: Allora, a struttura lì il libro ci avete appena risposto di no, ma Sabiazza Savat, allora, fatta a usunetto assai importante comunque, non penso mica a sbagliarmi dicendo così, so che mi è interessato che dia a forma c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, per bisogna imposto su Dravaglio Gusti di usunetto.
1: Allora io, bon, so la duetta non su, ci so chi pensano che sono un poeta tradizionale, so, ma non so mica solo che così, e mi sono interessato alla poesia e ho usunetto, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classico, e a me usunetto mi piace, mi è sempre piaciuto, ce ne è già parecchi in Terra Madre, e perché è un badru, e c'è qualche sia giusto appunto che diceva che il poeta quando lo faceva un sonetto si trovava nella stessa come si può dire, E raccontate che lui fosse un pittore davanti a un quadro, e cioè ampio quadro, ma quadro
0: questo limite,
1: dunque sono divini di cabulanzo. E c'è quantunque un gioco, eh? E invece quando poi scrivi da Notubei, da lì qualcosa è da mettere 7 scrovate, 8, 9, 50, 90. Ne metti davanti a voi, invece questi ciò che tutto danghi.
0: Sarà forse una maniera di far crescere appena i vigultà? Anche una sfida personale?
1: C'è una sfida, ma io faccio parte di quelli che mi piacciono e vorme così, come spese di bastoglie, ma che in fin di conto è appena come un gioco di scrittura, ma usunetto, c'è già questo, e poi questi sono sunetti, ma non ne ho fatto pareti, ma c'è. Quantunque sai i sonetti che sono fatti, mica come i sonetti classici che non conosciamo in Francia e in Italia, ma sono i sonetti, la fattura è quella di Shakespeare, e un sonetto shakespeariano non è mica come un francese o un italiano, vuol dire che sono sonetti che sono fatti mica con due quartine e due terzine, ma con tre quartine e un distico alla fine. E tanto, se volete, è un'altra maniera che va, e soprattutto c'è un ritmo che mi pare assai interessante. O francese lo chiamano le pentametro iambiche, ed è pentametro, vuol dire 5, sono 5 e 5, dunque 10, che corrisponde a poco presa all'ondecibe italiano e corso che avevamo assai nella nostra poesia, in dei terzetti in particolare. E beh, sta forma qui è assai interessante in un senso che ribruge in cui un'alternanza di sillabe lunghe e corte o attigure un ritmo di sonetti shakespeariani ribrugiano questa, dunque più di questa la poesia amore.
0: Voilà, per un musicante che siede forse è tocco in cui più da suo ritmo
1: personale. È importante, per me è importante la poesia, ci sono che scrivono le poesie senza ritmo, senza, bon, l'ho fatto anch'io, ma questo il ritmo a qualcosa di già a forma stessa di già poesia.
0: E allora, a scelta di tra già Dubele a Shakespeare e tanti altri, lascio di noi a possibilità all'auditore di scoprire su travaglio questi. Prima sua poesia che l'avete letta già di un nome in francese o forse una lingua inglese se non avete la capacità. Come è che avete scelto di fare tale poesia di Bial, da adattare, di Drauge, da adattare piuttosto che di Drauge? Spiegateci appena un cammino, Gusti.
1: Allora, la seconda parte è una parte dell'adattazione, dunque la prima parte, Musa, è una parte non tall'intimo, non tall'amore, non tal creazione, è a tempo non tall'intimo e o comune, e dopo c'è la parte Figliola in Londra. Figliola in Londra, di nuovo dito di
0: una canzone.
1: Non penso mica che lapide.
0: Ma spero che l'avremo da qui a poco, perché è un gruppo nuovo.
1: Di un gruppo nuovo, Arnaud Giacomoni, tutti gli amici, si chiama Dodi e Domani, Domani con la letta, ma mica domani, ma l'umani. E è una poesia, si chiama Figliola in Londra. E è la poesia che ha dato un nome a un capitolo che parla di Corsica, di la Raighiera, come è universale, la stessa maniera di vedere le cose, a Raighiera e a tempo, a partire all'altro. E dopo c'è Tiertio, c'è Reghes Cantempage, abbiamo parlato, e proprio c'è Tiertio. Tiertio è una parte mezzana, nel senso che sono sempre creazione originale, ma a vattura è usunetto shakespeariano. E proprio si passa dodici sonetti Shakespeare adattati in corso, e poi dopo tutte le poesie, dunque Baudelaire, Dubélé,
0: assai Baudelaire
1: assai, perché Baudelaire
0: è uno dei vostri preferiti, forse?
1: Sì, faccio parte dei preferiti, poi c'è quantunque una maniera di scrivere, poi sono poesie che mi piacciono, non sai, non ho mica adattato, non quelle che sono riuscito a adattare, certe volte sono fiascato, ma queste qui sono le mica state avvaggio.
0: Ma giusto appunto, voilà, ditemi appena le difficoltà di adattare o di. Perché già, come posso dire, ce l'avevo. sa poesia, sa mica sempre va, Giulia, ancora a riceve, hein? E dopo, donc, da tale, su travaglio così si va, cominciate, la gade ribusa, ci rivenite, o tutto si va già più o meno in un lampo, Gusti?
1: Ma si ribande, Io penso che la stagione poetica è abbastanza difficile, andiamo senso che si ribande, io commentando per la stagione, ci so che non facciamo mica la stagione, facciamo traduzioni, traducono.
0: E perché così siamo di più una grazione bis, hein, una seconda grazione.
1: Do solo l'esempio di una maniera di lavorare non da Shakespeare.

0: us intimu all'idea, all'ambiente di ecco a forma, posto che ha rivoluto gli stessi numeri di sillabe, gli stessa forma di soletto, e dunque, ma cambiando le lingue si cambiano le parole, dunque è a tempo, all'attagione, ma è di
1: nuovo creazione. E soprattutto allora, una creazione.
0: E una creazione, ma
1: Pugliade, va tutto da Pugliasi, ma a Ovinale, non è una traduzione di una creazione.
0: Manca appena.
1: Allora, è ma sta sento un'altra canzone, torneremo a parlare di un libro, Musa, bella sicura, e c'è Sabertida finale, hein, alors ta moule hein, si j'ai
0: une course enfin italiani sono damile o damule
1: voilà bon, l'idea di
0: moule
1: forse per far capire tutto
0: indiani di uso di a parte tutta nei Liga e o scrivono anche di nuovo enfin sono poesie che sono assai vecchie. Certi dicono tre secoli avanti a Cristo e tre secoli dopo a Cristo e è assai interessante, diciamo, a me mi sono piaciuto assai e a due Gesù vanno una parte consacrata apposta a questo.
1: Allora, prima di parlare, un'altra canzone a nostra lingua, Guidiamo a Dialesi, così mi permette davvero di trovare, allora, Azo, non è mica una stonda, ma davvero di trovare non ta lingua oggi, si debutto di quelle che so a creare optimisti o si di noi come si può sentire pessimisto, se posso dire così. Mi interessa davvero contù che vostro barè.
0: E come posso dire...
1: Che ci sia dentro, ma ne sera.
0: Si riprende ciò come un tante per ottimisto. Ottimisto un po' le mica lì, sonia e... Io sono realista, sono cosciente di difficoltà, ma sono cosciente di un stato, sono professore in collegio, di un segnale di 30 anni in liceo, in Balagna, e se mi piace di vepe, beh, quantunque che la lingua corsa non si porta mica così bene, ma essere ottimista di nuovo a rimbassi a certi puntelli, come l'insegnamento, come posso spiegare? In dei tempi i corsi a sua lingua erano corso, ognuno parlava corso, certo, io per esempio a mia famiglia non si parlava mica francese, ma a mia francese non ne sapeva mica parlare, la lingua era corso, ma i vecchi non so se volevano mandare di, se erano corso o francese, dicevano noi siamo francesi, dunque c'è da una parte lo statuto, l'identità, lo statuto della lingua. La lingua corsa non era mica una lingua per lei, o francese sì, eccetera, eccetera. E oggi le cose sono cambiate, è il contrario. Tutto il mondo si dice corso, a corsica, e la lingua...
1: Una specie di paradosso,
0: in capo. C'è un paradosso, ma io voglio creare gli sforzi fatti in da certi militanti a lingua,
1: bon, e poi a scrivere in una traversa
0: sì, la nostra lingua parlo di questa, ma quando comincio parlo quantunque di quant'è che la lingua fosse morta, dunque, ma non è mica se pessimista, cioè se realista e ciò la, voilà, io rinascerà, dunque ci credo sempre, ci credo, ma per ribombare appena all'attualità si parla di scuola corsa. Io mi arrivo un affare che in Corsica a noi ci piace un simbolo. Un simbolo ad essere la bandiera, un simbolo ad essere la lingua. Ma la lingua non vale mica solo come simbolo, cioè mica non sia che un simbolo.
1: Ah, no.
0: Scuola corsa c'è un ministro che ne ha parlato, ma anche non c'è per nulla, sì, i corsi non si interessano più alla sua lingua. Io penso che la risposta non tra la lingua corsa, siamo noi che l'avemo e tocca ai corsi e non si tratta mica di reagire puntualmente a un'attualità come ho fatto quando avevano interdetto di parlare a corsa all'Assemblea, non c'entra mica di so che da vacchia la lingua corsa come scuola corsa è un punto importante, dico mica che scuola corsa è bella, l'immersione è un lavoro, ma ci vorrebbe mica che come si scordesse di un resto, la lingua corsa non è mica solo a lingua corsa, si parla di scuola corsa, tutto il mondo ha detto scuola corsa, quanto gine che scrivono i soviglioli in dell'immersivo, quanto gine che scrivono i soviglioli in de vigliere vislinghe, quanto gine che i soviglioli li facciano continuare il corso,

0: Eus o professor en collegio, da se sta guinta
1: gina
0: sai che pianta. Allora giurebbe come si rimette appena in questione collettivamente, individualmente, per via lingua, perché c'è l'affare di tutti, c'è solo una presa di coscienza collettiva. E qui che io penso così. E sono ottimista, penso che un giorno di corso è una bella coscienza di importanza della sua lingua.
1: E stiamo a sentire a Maggiarelli.